Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: R101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Ascolta R101 dal

0: is how we leave the light on.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: non sempre bello eppure.
1: R101, enjoy the music.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia. Sempre tanto sole altrove. Isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano. Rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: La canzone che stare bene,
5: wow! Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale al

the music. R 101. R

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Vania da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Estate di Negromaro, con l'augurio che sia per tutti una favolosa estate. Grazie, ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene, se me la potete mettere su, è la canzone di Will Smith, Man in Black, che mi ricorda i tempi d'oro quando andavo a ballare al Pinetta, Milano Marittima. Quante belle ragazze che si davano per quella discoteca.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Smooth Criminal di Michael Jackson.

0: 1. Enjoy the music. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino tempo soleggiato in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
13: 80 90
0: 101.
13: Ti fa stare bene.
14: Per la canzone che fa star bene vorrei ascoltare The Power of Love di Yu Yuis and the News. Valeria da Catania.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Volevo chiederti, puoi mettere Bellissima di Alfa, per favore?
3: Inizia sempre con un A.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Bianca da Monegli e la canzone che mi fa stare bene

101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: R101.
12: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
12: 80 90
1: 101.
12: Ti fa stare bene.
13: Buongiorno 101, Paolo da Cagliari. Oggi mi farebbe star bene ascoltare Situation di Yazoo.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: In questo momento la canzone che ci farebbe stare bene è Beauty and the Beast di Justin Bieber. Ciao.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Giulia da Londra e la canzone che fa stare bene me e tutta la mia famiglia è Mr. Brightside dei Killers.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Triplice omicidio a Roma. Padre, madre e figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate venerdì in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Sono tutti originari del Bangladesh. Tra le ipotesi, il racket dei negozi caccia l'assassino. Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato USA Rubio, un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro dell'IDF dal sud del paese e a respingere l'intesa. Il bilancio del terremoto in Venezuela si aggrava, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Giorni di fuoco per il caldo in tutta Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso, si toccheranno i 40 gradi e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%. In Francia un bimbo di 18 mesi trovato senza vita in auto. Nuovo affondo del presidente americano Trump sul fronte commerciale. In un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Bruxelles replica misure ingiustificate. Reagiremo. I mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del suo girone ai sedicesimi. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio. Tra le terze, la Spagna batte 1-0 l'Uruguay e si qualifica da prima. Avanza anche Capoverde dopo il pari con l'Arabia Saudita. Capoverdiani nella storia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti per un incidente tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e l'allacciamento con la 14, Bologna-Borgo Panigale in direzione della Capoluogo Emiliano. Sulla A14 Bologna-Ancona code tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sempre di Bologna. Sulla A22 Brennero-Modena per traffico intenso 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Dal 1878 sa di felicità. R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia, caldo afoso sempre intenso con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Rich Girl, ecco cosa vi auguro, amici bellissimi e bellissime a questo punto. Gwen Stefani su R101. Bonjour, mes amis, buongiorno, buongiorno al nostro regista mondino. State sopravvivendo al caldo? Tutto a posto. Beh, tutto a posto. Mi auguro che soprattutto abbiate messo le sveglie giuste. R101 presente ogni weekend dalle 7 alle 10 e non il cronometro. Vabbè. Mamma mia, ma il caldo non solo dalla testa. L'altra settimana abbiamo visto che il caldo dalla testa, addirittura ci sono dei tradimenti un po' strani 2.0, ce l'ha spiegato proprio l'esperta Baccianella, e c'è gente che si innamora della suocera. E poi c'è il caldo che gli dà la testa e non riesce nemmeno ad alzare più un braccio. E la stagione, ma ditemi una cosa, chiedo aiuto alla regia, il nostro Proce è al mare? Ogni tanto, ok, che se no mi preoccupo. L'allestimento molto mare, molto racale il nostro studio. Non so se anche quest'anno ci abbraccia aperte il nostro Proce nelle sue tante case. A noi amici scrocconi della radio, dico, nel senso, andremo a stare nella meravigliosa Puglia. E voi dove siete? Siete partiti? Siete rimasti? Avete fatto come quelli che il venerdì fuggono dalle varie città alla velocità della luce, proprio sbrigano le prime due cose, poi ciao ciao ciao. E io li stimo molto, e tanto ci siamo noi a fare le guardie, a tenere tutto in ordine, e aspettiamo i vostri vocali al 331 80 90 101. Tastiamo un pochino quelli del weekend, come direbbe il mio buon uomo, il nostro Phil, arriverà, è ovvio. Volevo testare anche se siete svegli. Siete svegli? Io abbastanza. Andiamo.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Quanto ci mancava sta canzone. Apete Rosé insieme a Bruno Mars. Amici bellissimi, so che vi state dicendo giustamente: è sabato, fa caldo, mi sta mandando le lamentele. È così, è la stagione. Ma noi stiamo anche pensando: ma questi problemi di aria condizionata che ci sono solo di quest'anno o anche degli anni passati, no? Me lo chiedevo io e lo chiedevo al mondino a mia volta, perché poi ogni volta c'è un problema e non funziona, e funziona troppo, non funziona poco. Ho detto: ma scusa, ma mi ho percepito, perché ogni anno arriva l'estate e sembra che non è mai stata provata, no? Abbiamo gli stessi problemi. È capace che io abbia una memoria selettiva e che cancelli cose del tipo: l'anno scorso abbiamo avuto gli stessi problemi. E vediamo anche se la vostra memoria vi fa scherzi oltre alle sveglie questo weekend al 331 80 90 101.
1: Caldo infernale, mi sono addormentata tardi e mi sono svegliata presto, però dai, speriamo di recuperare oggi pomeriggio. Baci a tutti.
0: Bella.
1: Sonia,
0: pensavo che dicesse: speriamo di recuperare con una bella vacanza quando sarà. Invece serve solo un po' la mattinata per recuperare. Sonia, va tutto bene, non te puoi lamentare se serve solo un po' di tempo in questa mattinata. Dai, sentiamo ancora voi, il numero è sempre lui.
2: Sono Eugène dalla Brianza, da Lomagna. Volevo salutarti, augurarti buon weekend. Ti abbraccio, ti voglio bene perché ti ascolto sempre.
0: Grazie.
2: Sei bravissima. Ciao.
0: Grazie. Fedelissimi anche gli amici che sono arrivati adesso e non sono mai approdati durante il nostro Fantastico Weekend alle 101. Allora, Fantastico Weekend è un programma che va in onda dalle 7 alle 10 tutti i weekend. Ci sono i preparativi per il Pride proprio quest'oggi in tutte le città, ci sono queste ore proprio, perché si sfilerà da oggi dopo pranzo, e quindi è arrivato il giorno tanto atteso. Carri, musica. Certo che come ogni anno quando arriva il Pride, le persone che sono d'accordo, non d'accordo, quelle che non vogliono le vie chiuse, quelle che dicono ma perché, ma per come, anche oggi avranno il loro pane e discuteranno come ogni anno. Il problema del Pride o la gioia del Pride, quella me la ricordo uguale, arriva sempre quest'oggi in tutte le città italiane. Siete tra quelli che andranno e si stanno preparando, sfiliranno, canteranno, raccontateci la vostra al 331 80 90 101. Ci ascoltiamo Alessio Bernabei, Labbra Amarena. Ciao.

con nelle orecchie a pompare per dare più sangue al cuore e soprattutto al ritmo e svegliarli, e li salutiamo perché sono parte del grande popolo di R101. Buon sport, buona mattinata, saremo insieme fino alle ore 10, la vostra Regis.

0: se non caricano streaming?
1: Ah,
0: ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
19: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: nostro fantastico weekend canzone della lista delle canzoni che ti va a star bene, perché non è una. La prima proprio allude all'inizio di questa mattinata con le vostre scelte. Prima con me e poi con Phil e poi così con tutti gli altri nostri colleghi. H24, l'unica radio al mondo che vi permette di scegliere la canzone che vi e ti e ci fa star bene, ok? Al 331 80 90 101. Sentiamo. Io ho già scrutato, va bene, vai, vai.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare una canzone che spacca, soprattutto i boomer come me. Maledetta primavera di Loretta Goggi. Saluti Maurizio.
0: Ciao Maurizio, ma non è un'offesa essere boomer, semplicemente sembrava un po' suonava. Vabbè, dai.
2: Di

0: Quanti hanno detto nella loro vita maledetta primavera? Racconta la storia di una donna che si è innamorata e fidata della persona che poi scopre non essere proprio quella che ha avuto nel cuore e in testa. Loretta Goggi, Adorati, questa era la canzone che ti fa star bene, la scegliete proprio poi? In che modo? Al 331 80 90 101, mandando un messaggio verso il 40° minuto d'ora, perché al 45 parte la scelta. E soprattutto noi speaker alziamo le mani in alto perché non la scegliamo, perché ogni tanto mi dico: ma perché non mi metti la canzone mia? Non so. Anche quando mi incontrano per strada, caro mio mondino, il nostro regista, sempre lui, e mi dicono: ma scusa, ma io la mando la canzone, ma non me la scegliete mai? E io dico: raga, è un meccanismo automatico di un robot che a quanto pare un pochino vi boicotta. Prendetevela con la tecnologia. Però grazie per la partecipazione, prima o poi arriva, dovete solo avere un po' di pazienza e continuare a seguirci, a mandare i messaggi al 331 80 90 101. Sentiamo dove siete, cosa fate. Io vi ho chiesto anche se quest'oggi parteciperete al Pride. Tutte le città si colorano di arcobaleno, di gioia e di voglia di gridare la propria libertà e identità come ogni anno.
1: Ciao Raja, Michele da Como. Io sto scendendo dalla montagna dove si respirava per andare a lavorare in città, e sei la nota piacevole di questa giornata.
0: Amore, bello.
1: La nota piacevole di questa giornata.
0: Grazie, ciao, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Voi non sapete quanto sono grata e quanto vi porti nel cuore anche durante la settimana, quando non sono qua nei paraggi, ma ascolto i miei colleghi e dico: guarda che popolo meraviglioso, sempre attento, che ci conosce come radio, come musica, ma anche nelle nostre caratteristiche e vicissitudini, ognuno, perché ce la raccontiamo ogni volta che ci ascoltiamo e ci parliamo qua da R101. Vi diciamo anche i fattacci nostri, e avete imparato a leggere tra le righe, tra le righe, tra le vibrazioni della nostra voce, se le cose vanno bene, se vanno male, e raggiungendoci anche attraverso i canali nostri personali, social, scrivendoci: ma io ti ho sentito un po' così, raga, cosa è successo? E dico: guarda quanto sono belli, loro sanno, lo sanno, come direbbe Liga anche prima. Belli ancora voi, vediamo, sentiamo al 331 80 90 101.
2: Buongiornissimo, Barbara D'Ardea. Io non ho mai partecipato a questa manifestazione, e ora invece voglio partecipare, perché secondo me è una manifestazione che dà gioia, dà allegria, musica, abbatte le barriere. Purtroppo lavoro, io poi ci andrò. Buona giornata, ciao.
0: Bella, bella, bella, facci sapere domani, vogliamo sapere come è andata. Non addormentarti fino alle 9.50, poi arrivare, dopodiché mi dirà Phil, mi riporterà qualora arriva, dovessi arrivare più tardi, come è andata la tua prima esperienza. È bello essere anche le vostre prime volte. Dai, dai, dai, dai, ci ascoltiamo Sabrina Carpenter insieme alla sua Espresso, e buon espresso a tutti, buona sveglia, buongiorno, io sono la vostra Raja Bzzz, insieme fino alle ore 10.

0: Alex, eccolo, Warren, Fever Dream, alle 7:57 minuti, siamo pari, siamo in orario, tutto a posto, mondino. Sì, e ci siete anche voi che volete partire, volete andare in vacanza. Abbiamo fatto ridere un nostro amico al 331 80 90 101, che ha detto: ce l'abbiamo, mondino?
1: Buongiorno ragazzi, buona giornata. Io sto lavorando e vedere la gente che parte è veramente triste. Ciao ragazzi, Roberto da Barletta.
0: Fate partire Roberto da Barletta subito, anche per Milano, mandatecelo. Basta che lo mandate, perché con questa disperazione mettetelo su un treno. Vieni, ti aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela, è stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano, si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati, subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda, 5-1 si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sull'A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sull'A8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie per l'informazione ai colleghi del TGCom 24 e le nostre sempre breaking news che troverete qua su Rai 101. Non mancate i nostri appuntamenti perché Fantastic Weekend è un programma che inizia alle 7 di mattina e finisce alle 10. Io sono Raja Bezzesne, sono la conduttrice e con me la regia alta regale del nostro mondino, detto anche Little World. Siete pronti? Siete carichi? Ok, vi do qualche appuntamento se siete in giro per quel di Milano, perché abbiamo parlato un po' del Pride, aspetta la città 350.000 persone proprio pronte a partire dalla stazione per poi diciamo la partenza ufficiale essere in Piazza della Repubblica tutti quanti alle ore 16, passando per il Duomo fino all'Arco della Pace con dei musicisti pazzeschi. Rimanete perché voglio dirvi quali saranno i musicisti, i temi di questa edizione. Fermi tutti, Post Malone, Circles.

0: Malone, Circles. Questo è recente uno, niente Maloni, eh? E niente valore. State lì perché io vi voglio dare degli appuntamenti. Ho detto in special modo a chi sta in quel di Milano e dove c'è anche la nostra sede, tra l'altro vicina dal punto dal quale partirà il Pride quest'oggi. Il Pride che quest'anno ha anche, oltre ai temi soliti, all'orgoglio, alla voglia di urlare la propria libertà, perché facciamo anche un cenno storico, il Pride nasce proprio come una rivolta, più che una gioia festosa, per arrivare ad essere quel che è oggi. Ma i temi trattati adesso vanno oltre a quelli soliti che conosciamo, quindi la libertà di esistere, di amare e di non essere giudicati, cosa che purtroppo ancora non è scontata nel 2026 ed è una roba che manda al manicomio, ma questo silenzio, come viene chiamato, assordante da parte di alcune istituzioni, vuole far sì che si parli anche del welfare, che si parli anche della crisi abitativa di questa città, e anche le altre città trovano i temi più urgenti da portare sul carro e gridare per la richiesta di soluzioni immediate. E fino ad arrivare, dicevo poc'anzi, al parco, all'Arco della Pace, dove ci saranno un sacco di artisti per continuare questo grido collettivo in nome della libertà e portarci anche la loro musica e la loro gioia. Di chi sto parlando? Vi dico subito, così prendete nota: Dito nella Piaga, Arisa, Anna Tatangelo, e questo per quanto riguarda il blocco artistico pop. Poi Orietta Berti, che si esibirà insieme a Il Rosso, Paola Turci, Aiello, Romina Falconi, Zenith, Joel, Luego, Rob e Santa Marea. Siete davvero ancora lì indecisi, vado, non vado, fa caldo, fa freddo, che faccio? E credo che dopo questo elenco sarete presenti fino a tarda notte. Mezzanotte finirà tutta questa bellezza, passando anche per la grande bellezza architettonica di questa città, che è il Duomo. Di conseguenza, orgoglio Pride significa proprio rifiuto della vergogna. Tutti insieme per rifiutarsi di essere...
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti...

Allora, signori, fermi, perché vi voglio dire una cosa su questa collaborazione. Eccomi qua. Nel 2024 Beyoncé contatta Miley Cyrus e le dice: collaboriamo su un pezzo country che si chiama Cowboy Carter. E Miley invia a lei due demo, queste canzoni, Easy Lover insieme a Shotgun Rider. Beyoncé le ascolta e dice: mi piace Easy Lover, ci lavoro, alla fine esce il Most Wanted. E quindi a quel punto Miley Cyrus dice: vabbè, abbiamo un pezzo pazzesco noi due, ancora le mie due demo, riprende in mano Easy Lover e alla fine giunta da sola alla perfezione per poi lanciarci questo album da solista. Vedi che giro fa la musica? Uno scrive, accantona, fa magazzino e poi dice: la faccio così, la faccio colà. E poi alcune canzoni hanno un destino e a un certo punto vengono deviate e portate ad averne un altro. La bellezza della musica è questa, e soprattutto mi metto nei panni di un cantante che riceve a sua volta la chiamata da un collega che stima, in questo caso Beyoncé. Dice: pronto, senti, io pensavo a te. Che bella sarà stata questa emozione. Non lo so. Io vorrei esserci solo lì come una mosca e guardare, sentire i sentimenti di Miley Cyrus, che è già una grandissima artista, super, non ha niente da invidiare Beyoncé, ma è bello essere apprezzati, fare queste collaborazioni ed essere nella mente di un altro così grande nel mondo della musica, dice: voglio proprio te, vorrei, poi tra l'altro che non è detto che uno ti chiama e tu corri e ti vada bene e che le cose e gli astri si uniscano. Allora, abbiamo detto il Pride con tutti gli appuntamenti di Milano, perché mi sono documentata tantissimo su quello, ma anche le altre città non scherzano. Musica, parole, denunce e tanti colori, tantissimi colori anche quest'anno. C'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, insomma io vi invito anche ad andare per non essere d'accordo. Comunque, Giovanotti, Alfa, e vi auguro buon vento. Enjoy the music.

0: Buon vento!
1: Visto che abbiamo nominato prima Miley Cyrus e Beyoncé, anche qui incontri, amori per l'arte dell'altro e di conseguenza nascono questi accoppiamenti musicali, Jovanotti insieme ad Alfa e la loro Buon Vento. Non è la prima, non è la seconda, forse non è neanche l'ultima di collaborazione che avranno questi due artisti italiani molto amati e che si stanno sempre più proiettando anche verso l'estero, perché la musica italiana, ragazzi, sta raggiungendo confini che prima magari non esplorava. Il bello della globalizzazione, perché la globalizzazione non è solo brutta, è meravigliosa, il bello anche dei social, che rendono alcuni pezzi e li fanno rivivere da magari lontano, sia a livello proprio geografico ma anche a livello di anni. Canzoni uscite tantissimo tempo che tornano grazie ai TikTok vari di moda e in voga, e canzoni che sono di altri paesi, altre lingue che manco capiamo, ma diventano tappeti musicali dei nostri video e li cantichiamo. E bravo, e bravo Jovanotti, e bravo Alfa, e bravi voi che siete qui presenti sempre puntualissimi a Fantastico Weekend R101. Sono esattamente, che ora è? Vediamo un po', 8:19 minuti. Se sei in ritardo non ti preoccupare.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Billy Mears, XR101, amici cari, allora fermi un attimo perché abbiamo girato un pochino Milano, le città, abbiamo visto la partenza del Pride, vi ho dato tutte le informazioni, al 331-80-90-101 abbiamo anche iniziato a parlare di chi è in vacanza, di chi non è in vacanza, dove sta andando, chi vorrebbe partire a tutti i costi, e prima di portarvi dentro un mondo magico che arriva direttamente, un trend che arriva direttamente dagli Stati Uniti, vorrei sentire questa persona al 331, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Ciao. Stefania da Brescia, anche se in realtà sono siciliana. Viva oggi giornata in piscina con i miei bimbi, che non vedo l'ora che sia agosto per scendere nella mia amata Sicilia e precisamente a Marsala. Un bacione a tutti, bella. Da Stefania e dai piccolini Gabriele e Miriam.
0: Senti i nostri futuri ascoltatori, amici di R101. Ragazzi, mi raccomando, cresciamo bene, ascoltiamo sempre R101. Io sono la vostra regia, zia Ragia, bravi. Alcune volte incontro delle mamme che sono in procinto di partorire, mancano poche settimane, dico: ma mi puoi per favore puoi mandare un messaggio in radio e dirmi, perché mi dicono ti ascoltiamo sempre, il nome che avete scelto, perché a volte discutiamo, sai, sul treno e nei festival incontro un sacco di persone e mamme, papà, insomma, che stanno per affrontare questa bellissima avventura, e dico: ci puoi mandare poi alla fine com'è andata, come state e soprattutto il nome che avete scelto, se è quello che poi alla fine state dicendo adesso a me. È meravigliosa questa cosa, io vi ringrazio, è la potenza della radio, bello condividere con voi. E visto che stiamo condividendo, rimaniamo nel tema delle relazioni, c'è una tendenza che arriva dagli Stati Uniti ma sta fortemente giungendo anche al nostro paese, si chiama Pitch Your Friend, conosciuto all'estero anche come Date My Mate oppure Pitch a Peer. È un fenomeno culturale nato proprio da un trend virale su TikTok, una PowerPoint Night, insomma, dove uno va a questo incontro e dice i pregi e anche i difetti del suo amico o in quel caso la persona che con le relazioni ha dei problemi, prenderlo un po' per mano, prendere il suo posto, cercare di venderlo come una startup al miglior offerente, al fondo che può davvero fare il suo caso. Voi andreste al primo appuntamento al posto del vostro o la vostra miglior amica, amico, e quell'amico così davvero difficile da aiutare nelle relazioni, lo volete denunciare in questo istante del R101? Facciamo questo giro nelle tendenze, ma soprattutto in questa in particolare che vi fa molto ridere, lo fareste o meno al 331 80 90 101? Tra pochissimo i vostri amici, iniziamo da qua a sponsorizzarli e capire come mai non riescono ad avere una relazione.

0: Miles Smith, nice to meet you. Nice to meet you anche al piccolino che ci ha mandato un vocale al 331 80 90 101. Piccolina,
1: buongiorno R101, quando sento la vostra voce sono sempre felice. Ciao.
0: Ciao. Che meraviglia! E io quando sento le vostre vocine impazzisco, perché anche i miei nipotini, Alien, insieme a Nora, ogni tanto ascoltano la zia e mia sorella mi dice: guarda che si emozionano da morire quando sentono la zia. Quindi per me siete tutti i miei nipotini quando arrivate qua. Ma e mi sento come i miei usignoli, queste vocine qua, belli. Ciao amore di zia. Allora, fermi tutti, perché stiamo parlando di questo trend arrivato dall'America, reso famosissimo e partito da TikTok. Pitch your friend. In cosa consiste? Il format è molto semplice: 5 minuti a disposizione in questo locale dove presentare le red flag e le green flags dei vostri amici. I red sono quei lati brutti, insomma, per quali non potrebbe essere scelto in una relazione, e le green flags sono invece i lati positivi, passioni, aneddoti divertenti, ma anche i cosiddetti difetti adorabili del vostro amico. 5 minuti per proiettare questo PowerPoint con anche a volte diapositive, foto eccetera, per far sì che qualcuno scelga il vostro amico e decida di incontrarlo e vedere che cosa può uscire da questa vostra presentazione. Voi lo fareste? Lo fareste per un amico che magari non riesce ad avere una relazione al 3318091? Dateci i nomi, ma anche i cognomi dei vostri amici, dai, denunciateli. Cristiano Maggioglio sarebbe un perfetto pitcher, nel senso che potrebbe presentare noi amici serenamente e raccontare i nostri difetti e pregi con tanta gioia e allegria. Amore di contrabbando.

lasciamo Fernando. Amici cari, abbiamo appena ascoltato Cristiano Maggioglio su R101, Amore di Contrabbando, e stiamo parlando di amore un po' di contrabbando, nel senso Pitch Your Friend, e questo trend che arriva dagli States e sta arrivando e spopolando anche nel nostro paese, dove si va in un luogo preposto a questo e si dicono i pregi del proprio amico, colui che è single da non si sa quando o non riesce a stare in coppia, per poi farlo matchare con qualcuno. Voi lo fareste? E per chi? Al 331 80 90 101.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: bene, eccola qui. Ho detto bene, bene, benissimo anzi. La scegliete proprio voi ed è la vostra occasione per poterci dire come possiamo stare bene tutti insieme. Al 331 80 90 101, un appuntamento che ritorna ogni ora. E c'è anche il nostro sito re101.it per chi non ha canzoni che gli fanno stare bene, che gli vengono in mente. Può andare sul nostro sito, lì troverà secondo voi quanti suggerimenti. Pensate, pensate un po'. Ecco, 101 101 è il nostro numero. Non vi ho lasciato neanche il tempo di indovinare. Grande Mondino che ci dà tutti gli effetti sonori, ma avreste indovinato perché siete comunque sempre con noi, presenti, carichi e preparati. Let's go!
1: Estate dell'83, io ragazzina, Dut dei Freur, bellissima, ti fa volare.
0: Ti fa volare come fanno volare loro la musica, e hanno anche cambiato genere a un certo punto, e negli anni 90 è nata questa nuova realtà musicale che prende anche il nome degli Underworld, e sono proprio gli autori anche dei Burn Slipper un po' quello che è stato l'inno tecno elettronico di intere

Ecco, questa è la canzone che ti fa star bene, scelta da una nostra amica. Amici, state lì perché sta arrivando Adam Levine, Look It Away, su R101.

Nowhere su R101. Amici cari, bellissimi, stupendi, ancora insieme fino alle 10, fantastico weekend. Io sono la vostra Rajab Zez, guidata dal re della regia, lui è Mondino. Signori, vogliamo dare la linea per le breaking news alla collega Federica De Boni. Torniamo tra pochissimo, rimanete lì perché stiamo parlando di updating, di amici che vi presentano, di singola vita, di app che si caricano, che si scaricano, insomma, molto molto divertente. Voglio sapere le vostre esperienze vive.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto in Venezuela, si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso, atterrato un team italiano. Mentre la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9, avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di quasi 1000 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime 3 italo-venezuelani. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid nella zona dello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo come rappresaglia. Intanto a Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Protesta in piazza Beirut, interviene l'esercito. La digital tax, il presidente americano Trump in un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio della 100%. Misure ingiustificate, replica Bruxelles, pronti a reagire. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto venerdì sera. Padre, madre e figlia minorenne, tutti originari della Bangladesh, sono stati accoltellati. Ferito anche il figlio più grande, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Caccia l'assassino. Nel weekend più temuto per il caldo, l'Italia supera i 40 gradi, oggi e domani allerta massima in 18 città, arancione in 6 capoluoghi, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e Trieste. L'afa infiamma tutta l'Europa, 150 milioni di persone sopra i 35 gradi di temperatura. I mondiali di calcio, la fase a gironi si avvia alla conclusione. Spagna e Belgio ai sedicesimi con la sorpresa capoverde, Uruguay già fuori. All'Egitto basta un pari con l'Iran. La Francia passa da prima, avanti anche la Norvegia. Il Senegal spera nel ripescaggio delle migliori terze. Oggi alle 23 Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico bloccato per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 15 Parma-La Spezia, rallentamenti per un veicolo in panne allo svincolo di Aulla in direzione di La Spezia. Sulla 8 Milano-Varese, segnalata una perdita di carico tra Legnano e l'allacciamento con la 9 in direzione di Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Sacile, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Sulla A14 Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Imola in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, traffico bloccato per un incidente all'incrocio strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

mille alla nostra collega Federica De Boni per l'informazione, grandissima professionalità, pool di giornalisti magnifici, davvero chapeau, come si suol dire. Eccoci, e anche di speaker bravissimi. Phil Grondona sicuramente sarà già facendo riscaldamento come ai mondiali. Il miglior marcatore, nostro uomo di fiducia, arriverà dalle 10 per quel del weekend, insieme ad un'altra squadra, quella della regia, che si contraddistingue per la grandissima professionalità, oggi ben guidata dal nostro mondino, detto anche Little World. Poi ci siete voi, popolo sempre più in crescita, numeri che fanno ben sperare e ci fanno essere orgogliosi di fare questo bellissimo lavoro. La radio che fa compagnia anche ai singles, visto che stiamo parlando di dating app e di amici che presentano amici, di questi appuntamenti che si chiamano Pitch Your Friend e che a Londra vendono alla velocità supersonica, appena aprono, più dei fan di Taylor Swift, in poche parole, che comprano i biglietti in pochissimo tempo. Chi vuole presentare un amico in questi incontri e fargli trovare l'anima gemella compra anche lui i biglietti velocissimamente. Al 331 80 90 101, il profilo dei single, venite, diteci il perché siete single, e voi portereste un amico lì a dire i suoi soprattutto pregi più che difetti, perché i difetti li faremo scoprire più tardi. Ci ascoltiamo Ed Sheeran con Thinking Out Loud.

It Out Loud. Lui c'era una delle canzoni più romantiche di tutti i tempi, usata per fare dediche d'amore, colonne sonore di intere serate dove si parla d'amore, visto che anche noi stiamo parlando d'amore, d'amore cercato, d'amore agognato. E visto che il 79% secondo Forbes Health, il 79% dei giovani della Gen Z ha un esaurimento, un burnout da dating app, li scaricano, poi dopo un po' li disinstallano, poi li installano. Mi faceva ridere Mondino che vi ha raccontato questo aneddoto del buon, come si chiama il nostro cantante di cui parlavo?

ma amici, amici che vanno lì e ti presentano. Se arrivi avrai o il bollino del mate o il date, se sei colui che presenta o colui che verrà presentato. Il date se sei single e sei sul mercato, il mate se sei solo lì a presentare o ad accompagnare. In un non un minuto ma cinque, il tuo migliore amico ti proietta su un proprio diapositive, ti racconta le tue, i suoi pregi, i tuoi, le tue passioni, e in un minuto finale il pubblico può chiedere di te se ti piace viaggiare, cosa ti piace mangiare, e mi dicono che da lì escono un sacco di belle storie. È un modo per incontrarsi, un modo per toccarsi dal vivo, visto l'esaurimento che ci racconta anche Forbes Health del 79% della popolazione giovane, proprio dovuto alle app di incontri. E in quel minuto finale si possono fare domande e viene proiettato come ultimo il QR code con il vostro social network, invitando chi vuole a inquadrare e farsi avanti e scrivere a questo amico che, guardate, è bravo. Mi ricorda molto un documentario che vidi sui genitori cinesi che vanno in questo mercato per i figli. Il mio sogno è fare un documentario proprio su di loro, ne hanno fatto altri, ma tutto è stato fatto, ognuno poi racconta però con il suo linguaggio. Io voglio andare in Cina a conoscere questi genitori perché assomigliano molto a mia madre. Mia madre ha avuto il coraggio di andare da un mio ex durante una mia festa di compleanno e dire davanti a tutti: ma se vuoi chiedo io la tua mano per mia figlia. E io dentro di me dicevo: scusami, ma sei un ex, ci sarà un motivo, madre? E poi sembravamo delle sfigate. Cosa stai facendo? Vieni qua, donna Jamila, non ti azzardare. Cioè, e poi mi chiede: ma i tuoi amici sono tutti gay? Ma sei sicura che qualcuno non ti voglia prendere? Ma ecco perché non ti prende nessuno. Cioè, io vivo così. Io oggi la sento molto sta storia. Aiuto.

0: 12 to 12. Ci mancava, mi piace questa canzone. Noi stiamo parlando della fatiche, delle app fatiche, il ritorno al passato, agli utenti che vogliono incontrarsi dal vivo grazie anche a questo matching live delle persone. Quindi tutte le app che conosciamo stanno in qualche modo subendo un calo perché le generazioni sono stanche di swipe appare. Poi c'è il fenomeno del freezing o il ghosting lento, quelle risposte che non arrivano, arrivano lentamente, quindi si inizia un po' a difilarsi e si rarifica un pochino la situazione. E a questo punto mi chiedo, gli amici all'ascolto come la stanno prendendo, ma soprattutto dove si stanno incontrando? Hanno cambiato metodi per incontrare l'anima gemella, anche momentanea, cioè nel senso dove si può essere gemelli per un percorso, per un periodo della vita e poi non più gemelli. Sentiamo.
1: Ciao R101, meglio essere single che mal accompagnati, godetevi la libertà.
0: Va bene, noi godiamo tutti della libertà o non libertà, perché stare con una persona non significa non essere liberi, perché sta tutto nella gestione del rapporto e ogni coppia ha le sue regole. Io lo dico e non smetterò mai di dirlo, e ognuno si scriva le proprie. Sta di fatto che però bisogna arrivarci ad avere una coppia e a incontrare la persona che fa il caso nostro, e a questo punto a volte ci pensano gli amici, a volte ci pensa la vita, anche un treno, una canzone oppure un concerto, visto che siamo nella stagione dei live.

Eccoli qua, loro, la loro musica, è l'uomo della musica italiana, Tommaso Paradiso, a agitare Coca-Cola, che parla di quella sensazione, no? Di un colpo di fulmine, di una passione estiva improvvisa che arriva e ci travolge, come il gesto di agitare una bottiglia di questa bevanda, un po' frizzantino. Amici, frizzantino anche il nostro ospite che tra pochissimo arriva, lui è l'uomo della psicologia, vi svelo già il nome, Pippo Prinzi, e psicologia delle relazioni per l'esattezza, lo conosciamo tutti attraverso i social, attraverso i media dove lui si presenta, ci dà anche dei ottimi consigli, e quest'oggi siamo riusciti a rubarlo per portarlo a Fantastico Weekend!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Hey hey hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Plastica Doll su R101. Amici adorati, ve l'ho promesso, eccolo qui. Lui è uno psicologo, formatore, comunicatore e un vero asso della divulgazione. Ha portato la psicologia in TV, sui social, ed è seguitissimo con le sue piccole perle di psicologia. È un onore averlo con noi, Pippo Prinzi. Bonjour.
1: È un onore tutto mio, sono molto contento di essere qui e spero di essere utile per tutti voi.
0: Beh, è un grandissimo piacere averti davvero. Siamo prontissimi ad ascoltare i tuoi consigli per sopravvivere ai primi appuntamenti. Innanzitutto parliamo dal punto di vista professionale. Cosa ne pensi della tendenza pitch your friend? Pensi che sia positivo o negativo per la nostra mente?
1: Allora, devo dire che quando mi sono imbattuto in questa novità, ho pensato subito, ma tutto sommato non è qualcosa di completamente nuovo. Cioè, se ci ricordiamo, in qualche modo tutti abbiamo vissuto, anche quando eravamo piccoli a scuola, l'amico che passava il bigliettino dove diceva vuoi conoscere il mio amico?
0: Esatto.
1: Anziché l'amica che decideva di presentarti ad un'altra amica. Quindi effettivamente ha delle caratteristiche che un
0: i genitori
1: po'
0: che vanno da altri, esatto, genitori, dicono c'ho dei figli giusti per te, che dicono te ne vuoi liberare per quello che mi stai dando.
1: Esatto, e questa è la cosa bella di questa esperienza, cioè tende a rompere il ghiaccio, facilitare la relazione, si recupera un po' la dimensione sociale che a volte tende un po' a perdersi oggi con i social e le app. Diciamo che si perde un po' la vita reale, no? L'aspetto della vita reale. È un po' pericoloso perché ho visto che avviene in pubblico questa presentazione, o sbaglio?
0: Sì, sì, giusto.
1: Ecco, questo tende ad essere un po' pericoloso perché diciamo che la presentazione del nostro amico in pubblico tende un po' a farci perdere un po' il controllo della situazione, a mettere in mostra completamente quello che siamo noi anche nelle vulnerabilità, e quindi tutto sommato anche l'autostima può risultare ferita.
0: Certo.
1: C'è una teoria, che è la teoria dell'impotenza appresa, secondo cui noi tendiamo a sentirci impotenti rispetto a una situazione che fallisce, ossia se le cose vanno sempre male, ad un certo punto possiamo pensare di non valere, no?
0: Certo.
1: O che andranno sempre male. Bene, questo è un grande rischio, soprattutto se avviene in pubblico. L'esposizione in pubblico tende a rendere più plateale anche il rifiuto.
0: Il rifiuto, chiamiamolo fallimento percepito, poiché alla fine non lo è, semplicemente due persone che non si incontrano, più che fallire.
1: Infatti è importante non lasciare che questo rifiuto ci definisca, perché noi non siamo un rifiuto, semplicemente non ha funzionato quell'incontro perché magari non abbiamo matchato, ed è importante riuscire a valorizzare quello che effettivamente è funzionato, cioè cosa mi ha insegnato questa esperienza, magari anche renderla come un'esperienza,
0: certo,
1: divertente, può aiutare, oppure ricordarsi a cosa può essere stato utile incontrare l'altra persona, perché tutte le volte che ci relazioniamo la relazione è un'opportunità di crescita. Anche se non si arriva al contatto pieno e autentico con l'altro, possiamo imparare qualcosa da questa relazione.
0: Chiaro, e noi ti ringraziamo tantissimo perché sei stato prezioso, e so che chi ha ascoltato prende nota, e vi dico che rimarranno indelebili queste parole del grande dottor Giuseppe Prinzivalli sul nostro sito r101.it. Andate lì per recuperare le repliche. E allora, Pippo Prinzi, psicologo, ti amiamo, ti vogliamo bene e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, un abbraccio. Buon dating a tutti. Ciao.

R101, lui Rama, e R101 la mia radio che mi fa felice perché è la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di questo meraviglioso artista. Rama, I love you!

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete, basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: parlare della musica, della canzone di Cantar Bene e la scegliete voi, noi vi facciamo dei bei regali, quindi 3318090101 per voi.
1: Volevo ascoltare Alessandra Amoroso, Vivere a colori.
0: Ah, tra l'altro c'è anche questo gossip che sto leggendo con l'amico Fabri Fibra, che lo saluto, gli do un grandissimo bacio, e dell'amica dell'amoroso Emma, loro che sono due donne meravigliose, e Emma, forse Alessandra ci può svelare se sta con Fabri o meno, glielo chiediamo. Alessandra, dici la verità.
2: E mai spesi sguardi volti ad orologi appesi alla stazione, un'emozione alla vita che si fa sognare.

colori, che meraviglia, Alessandra Amoroso. Io saluto tutti gli amanti della musica italiana, perché la canzone che ti fa star bene, lo so, non fa star bene solo chi la sceglie, ma tutti quanti, e questa è stata scelta proprio da voi. Un'altra che avete chiesto a gran voce è lei, Coldplay, Humankind. Siete kind, siete gentili, siete meravigliosi, grazie anche alla musica, alle vibe che vi trasmettiamo da R101.

Buona domenica a tutti ragazzi. Domani è domenica, 7:10. Vi aspetto qua del 101, poi Phil Grondona che è pronto a prendere il timone di questa meravigliosa radio dalle ore 10. Fatemi salutare Vittoria Marletta, la nostra collega e amica che ci ha portato anche i cornetti. E proprio si vede che è pugliese, non c'è niente da fare. Vi amo e vi adoro e ci ritroviamo. E come sempre, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. E occhio alle dating app. Fatevi presentare dalla mamma, dalla nonna, dalla zia, da Vittoria, da chi volete, ma andate a incontrare la gente dal vivo, perché già dal vivo ed è tutto un gioco e attraverso le app diventa ancora più complesso. Baci, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il triplice omicidio di Roma: uccisi padre, madre e figlia. Unico superstite un altro ragazzo rimasto ferito che avrebbe detto: ho trovato un amico di famiglia che puliva il sangue in casa. Si cerca il killer anche con i droni, tutti originari del Bangladesh. L'allarme dato dai vicini. Per il Venezuela stanziati i primi 5 milioni di aiuti, così il ministro degli esteri italiani. Da poche ore nel paese devastato dal terremoto è atterrato un team di esperti italiani. Lotta contro il tempo per salvare chi è sotto le macerie. 50.000 i dispersi, 920 i morti accertati e la terra continua a tremare. Oggi nuova scossa di magnitudo 4.9. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente, con termometri inesorabilmente inchiodati sui 39-40 gradi. Oggi e domani bollino rosso in 18 città, poi dal 1 luglio attesi temporali e grandinate, emergenza caldo in tutta Europa. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, 14 punti. L'intesa intende spianare la strada a un duraturo accordo di pace tra i due paesi. Hezbollah dice no e scende in piazza a Beirut. Interviene l'esercito. Risale la tensione a Hormuz, attacchi tra Stati Uniti e Iran. Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano gli stupefacenti a domicilio, nascosti in snack o alimenti. Il giro scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano nel Foggiano, emesse 6 misure cautelari. I mondiali di calcio, altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana, dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1, conquistando il primo posto nel gruppo I. Avanti Spagna e Belgio, fuori Uruguay, storico capoverde. Nel gruppo G invece avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.

yes, ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10 e 2 minuti di sabato 27 giugno 2026, siete su R101 in radio ma anche in televisione, sul canale 67, sul nostro sito r101.it, sulla nostra app ovunque. Io sono Phil Grondona, ringrazio la mia amica Raja che anche oggi ci ha svegliato e torna domani. In regia si ferma con me il mio amico, il gran maestro Edu Mondino, e con voi se vi va fino alle 13 siamo quelli del weekend.

0: Mamma mia ragazzi, ma serve aggiungere qualcosa? Esiste una cosa più bella che fa godere di più che iniziare questo sabato mattina su R101 con Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout? Non so voi, ma questo ero io durante i 3 minuti di questa canzone.
1: Godo come un riccio, godo come un riccio, godo come un riccio.
0: Un riccio appena nato da poche ore. E questo è Matti il Biondo, che era molto piccolo. Questo è il video che l'ha reso famoso. Ormai mi sembra, mi hanno detto che si candiderà a sindaco di Angri. È vera questa cosa? Incredibile, incredibile. Queste sono le magie del web. Buongiorno amici, 10-8 minuti, questa è R101 in radio, in televisione, sul canale 67. Io sono Phil Grondona e questo programma si chiama Quelli del Weekend, venendo ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13. E il nostro obiettivo è far sì che soprattutto il fine settimana sia bello, ma non perché noi ci prendiamo il merito di rendere bello il fine settimana, ma perché il weekend lo rendete bello voi con tutti i vostri racconti, perché bello il mondo dal lunedì al venerdì, ma soprattutto il sabato e la domenica le persone fanno cose incredibili, interessanti, e noi siamo ben felici di raccontarcele in onda proprio in queste 3 ore del sabato e della domenica. Già da adesso si vi va con un bel vocale al 331 80 90 101. Volevo fare... hanno già suonato? Ma prego!
2: Il Grondone è arrivato e io mi sento rinforzato, una forza interiore che nasce solo dal posteriore. Comunque vada, questo sabato sarà indimenticabile perché c'è Il Grondone alla console generale. Ciao Phil, ci sei mancato. Angelo da Zocco ti stima.
0: Grazie Angelo, ti voglio bene. Ma che poeta è Angelo, certo. Avrei da ridire sulla forza che arriva dal posteriore, che può essere, diciamo, interpretabile in mille maniere, però Angelo, apprezzo molto il pensiero. E a proposito di identikit, di salutare amici, questa settimana a Milano c'è stato il concerto dei Maroon 5, R101 era la radio ufficiale agli I-Days, primo concerto degli I-Days, questo grande festival che va avanti per tutta l'estate a Milano, all'Ippodromo. C'è stata tra l'altro, oltre alla diretta dei miei amici Phil, e anche Fabio De Vivo e Peppino Milano, che hanno fatto un super DJ set sul palco. Io sono andato lì un po' a salutare, volevo salutare Milena, una nostra... Milena o Mirella? Ecco, adesso credo Mirella. Scusa Mirella, dalla provincia di Brescia, la nostra ascoltatrice dolcissima che è venuta a salutarmi, ha detto ti prego poi sabato mi puoi salutare in onda quando inizi la diretta. E ogni promessa diventa realtà. Certo, Mirella ora starà dicendo mi chiamo Milena, o se si chiama Milena dirà veramente mi chiamo Mirella. Ragazzi, purtroppo ormai mi conoscete, senza un gobbo io ho la memoria di un criceto, non azzecco mezza, però l'ho fatto col cuore. R101.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ma trovatemi un'altra radio a parte R101 che così alle 10:17 di un sabato qualunque inizia a farvi una marea di regali come accade ogni giorno. Adesso con il Golden Ticket al primo o la prima di voi che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World, regaliamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 giugno, cioè a partire da oggi, di cui R101 è radio ufficiale. Per aggiudicarvi questi due biglietti dovete essere ora i primi o le prime a scrivere R101 Jurassic World al 331 80 90 101. Non è facile fare lo spelling, state attenti e scrivetelo e tra poco scopriamo chi se li aggiudica.
0: R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Jerry Calà per Seat, prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: R101 Meteo.
9: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia. Sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso, con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per altri dettagli consultate meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà a partire da oggi nell'area Milano Sesto. R101 è la radio ufficiale, ci avete provato in tantissimi, ma la più veloce, quindi con lei che se li aggiudica, è Elisabetta D'Alecco. Grande Elisabetta, brava!
3: Ciao, grazie, come sono contenta!
2: Oh, senti che bella voce squillante, sei felice tanto?
3: Tantissimo, per mio figlio. Io lo chiamo bimbo, ma ha 15 anni, ma è molto appassionato di queste cose, quindi è felicissimo di andarci.
2: Giusto, poi certe passioni non finiscono mai, al di là dell'età, anche quando uno cresce. Come si chiama tuo figlio, che lo salutiamo?
3: Gabriele.
2: Gabriele, grande Gabriele, lo sa già? Cioè lì con te sta ascoltando la radio o lo scoprirà in un secondo momento?
3: No, no, sta sentendo la radio qui con me.
2: Quindi è molto felice, grande.
3: Senti, un vostro fan, tra l'altro.
2: Grande, grande Gabri, ti vogliamo bene. Senti Elisabetta, visto che hai vinto il Golden Ticket, è la prima volta che ci provi oppure è capitato altre volte?
3: In questi giorni ho provato varie volte.
2: Ok. Vedi, vabbè, la perseveranza nella vita poi premia sempre. Allora, divertitevi,
3: esatto.
2: Poi tra pochissimi giorni, tra l'altro a un passo da casa, Jurassic World Experience, R101 è la radio ufficiale, e poi diteci com'è andata, va bene Betty?
3: Senz'altro, vi manderò una foto.
2: Intanto, cosa farai oggi di bello questo weekend?
3: Ma per il momento stiamo tagliando l'erba in giardino.
2: Ah.
3: E poi abbiamo un compleanno di una nostra nipotina nel pomeriggio, lì dalle vostre parti, e niente.
2: Bene. Il giardino quanto è grande, per capire per quante ore ne avrete? Perché io quando penso a chi taglia l'erba mi immagino sempre tipo il parco di Monza.
3: Ma boh, ti direi un 500, non lo so. Adesso non...
2: Si lavora discreto, mezza giornata
3: discreto.
2: Almeno.
3: No, dai, un paio d'ore. Che in un paio d'ore ce la caviamo.
2: Dici, siete settati, lo fate da tanto tempo. Sì, dovessi arrivare io, cioè mi metti a farlo adesso, tra una settimana mi trovi ancora lì e l'ho tagliata comunque male, quindi si vede
3: ma
2: che
3: io
2: siete
3: lo lascio fare a mio marito, per cui io ascolto la radio comodamente sul divano.
2: Come si chiama il marito? Così salutiamo anche lui per par condicio.
3: Luca.
2: Grande Luca, ti siamo vicini, buon lavoro. Buon lavoro, guerriero. Un abbraccio. Buon weekend, ragazzi. Ciao.
3: Grazie anche a voi tutti, grazie infinite. Ciao.
2: Ciao.
0: R101.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101, siete con quelli del weekend 10.36, ma che bella mattina, abbiamo iniziato con il Golden Ticket, tra poco arriverà anche il nostro grande quiz, quelli del quiz, per provare a diventare campioni di quelli del weekend, ma intanto sentiamo un po' di vostri belli identikit di quelli del weekend, racconti, buoni propositi di questa giornata.
1: Buongiorno ragazzi, Giorno. Noi purtroppo stiamo rientrando da Rimini, ma abbiamo fatto 3 giorni meravigliosi, pieni di esperienze stupende con l'associazione Progetti Fantasia all'Expo Ed di Rimini. Un saluto dai ragazzi, ciao! Ciao!
0: Uè, che bella macchinata, un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e poi sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Phil. Buongiorno. Questa sera io e mio marito festeggeremo il 4° anniversario di matrimonio, che è stato giovedì, a San Siro a un concerto. Io ho paura che sarà l'ultimo anniversario di matrimonio che festeggeremo, perché San Siro, 40 gradi, non lo so, ti faccio sapere se sopravvivo. Un abbraccio, Silvia da Varese.
0: No, però Silvia, posso dirti, mi è capitato pochi giorni fa, lo dicevamo all'inizio, di vedere non a San Siro ma all'Ippodromo di Milano, che è a pochi passi da San Siro, il concerto dei Maroon 5. È vero che faceva caldissimo, però dopo una certa ora, anche se continua a fare caldo, perché non è che la sera rinfresca, un pochino, dico un pochino di venticello così c'era. Forse era un'illusione della mia testa, non lo so, però ricordo di essere arrivato lì con un pensiero catastrofico, pensando subito al peggio, invece alla fine è stata sopportabile. E sapete a proposito chi andrà a vedere Silvia questa sera a San Siro? Chi dopo un anno torna a San Siro ed è l'unico DJ italiano ad aver compiuto un'impresa così? Il nostro amico Gabri Ponte. E questa è la sua nuova canzone insieme a Jovanotti. Si chiama DNA su R101.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: DNA, la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, l'abbiamo detto poco fa ma lo ripetiamo, questa sera Gabri Ponte ripete l'impresa e sarà nuovamente a distanza di più o meno un anno a San Siro, qualcosa di incredibile per un qualunque artista musicale, ancora di più per un DJ, ancora di più per un DJ italiano. Grande Gabri, siamo fieri di te, tra l'altro proprio un annetto fa era venuto a trovarci in questo programma per una bella chiacchierata che potete recuperare insieme a tutte le altre su r101.it. E rimanete con noi, tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene e poi apriamo le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, a tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: le 10.47 di sabato. Buongiorno amici, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondone e fino a luna con voi siamo quelli del weekend. Ed è quel momento lì, quello in cui stiamo bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore, e a sceglierla siete sempre voi. Come? Con un vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto questo amico.
1: Ah, una canzone che fa stare bene è Notte prima degli esami di Antonello Venditti.

Antonello Venditti su R101, sempre un capolavoro questa canzone che vogliamo dedicare. So che è banale, però è il 27 di giugno, tantissimi maturandi all'ascolto che devono ancora fare magari gli esami orali della maturità. Sai che magari per alcuni è una grande fortuna capitare prima, per altri dopo. C'è qualcuno che è finito in fondo, quindi magari l'esame orale, non lo so, lo farà verso i primi di luglio. Credo si vada avanti tecnicamente, non voglio dire fino a metà luglio, però secondo me tipo fino al 10 di luglio sì. E quindi questa canzone è per voi maturandi. 10.52, ora c'è solo una cosa da fare qui su R101, e cioè aprire ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Come funziona? In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e battere l'attuale detentore del titolo, nello specifico campione da 2 mesi e 3 settimane, un fenomeno vero, dalla Sicilia, più precisamente Canica T. Fabio ne ha azzeccate 17, perciò dovreste riuscire a farne almeno 18 in un minuto. Settimana scorsa un amico ci è andato molto vicino, quindi questa è la dimostrazione che è difficile ma non impossibile. Se volete provarci e giocare con noi, non si vince nulla se non la gloria. Basta scrivere adesso quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101.

0: Macarena, Baby K su R101. Manca poco alle 11. Questo vuol dire che siete ancora in tempo per prenotarvi per giocare a quelli del quiz al 331 80 90 101. Tra poco scegliamo qualcuno, lo chiamiamo, giochiamo subito dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Roma. Sterminata una famiglia, padre, madre e figlia minorenne. Il ricercato sarebbe un conoscente, sono tutti bengalesi. Si è salvato un altro figlio maggiorenne rimasto ferito. È sotto shock, non è in pericolo di vita. Il governo italiano stanzia 5 milioni di euro per il Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, lo annuncia il ministro Tajani. Si continua a scavare tra le macerie, il bilancio parziale di 920 morti, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa, atterrata a ovest di Caracas, la missione italiana, e la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9. L'Iran accusa gli USA di palese violazione dell'accordo di pace dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran per ritorsione rispondono attaccando basi statunitensi nel Golfo. A Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Dazi del 100% sui prodotti dei paesi europei che impongono la digital tax è l'avvertimento del presidente americano Trump all'Unione Europea. Bruxelles replica: misure unilaterali ingiustificate, saremo pronti a rispondere. Nuova impennata delle temperature in questo fine settimana. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente. Si toccheranno i 39-40 gradi, massima allerta in 18 città. Dal 1 luglio attesi temporali, emergenza caldo in tutta Europa. I mondiali di calcio, i risultati delle partite della notte: Uruguay-Spagna 0-1, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Egitto-Iran 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5. In Serie A, colpo al Milan, arriva Ramos, operazione record da 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il Como non perde tempo e si riprende subito Nico Paz, pronti 60 milioni per il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Yes, le 11:02 minuti di sabato 27 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Ben svegliati oppure ben ritrovati se siete operativi da tante ore. Io sono Phil Grondona. Ringrazio Federica De Boni, come direbbe Gerry Romano, la bella, per le breaking news di TGcom24. In regia c'è il mio amico, il gran maestro Edo Mondino. Con voi fino all'una siamo quelli del weekend e tra poco giochiamo a quelli del quiz.

0: Replay, Ayaz su R101 alle 11.06. È il momento di provare a leggere un nuovo campione, in questo caso campionessa di quelli del quiz. Il nostro grande quiz per provare a diventare campione di quelli del weekend. Gioca con noi da Talocci di Fara in Sabina, provincia di Rieti, Lazio, Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Senti, pronunciato correttamente il nome del tuo paese?
1: Perfettamente.
0: Cosa c'è di bello da vedere a Talocci di Fara in Sabina, dove non sono mai stato,
1: guarda,
0: immagino molti amici.
1: È un paesino in realtà molto molto piccolo, ma facciamo anche tante belle cose. Abbiamo un bellissimo carnevale, abbiamo la prossima settimana una bella sagra di paese, la sagra degli Stringozzi, e invitiamo tutti a mangiarli perché sono buonissimi. Ho fatto
0: ecco,
1: un po' di,
0: brava,
1: di,
0: no,
1: di pubblicità.
0: Hai fatto benissimo soprattutto a ricordare la cosa della sagra, perché uno dei miei buoni propositi di quest'estate è farmi qualche bella sagra. Quindi se capiterò dalle parti di Rieti verrò assolutamente, non succederà nel breve tempo, questa è la verità, però è sempre giusto tenere, no, sapere dove accadono, dove si fanno le sagre giuste, così se capita il momento giusto poi ti passi una bella serata. Claudia, sei la concorrente di questa settimana di quelli del quiz, conosci questo gioco?
1: Sì, lo conosco perfettamente.
0: Ricapitoliamo per chi magari non ha mai ascoltato R101 in questo orario. È un quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e farne più dell'attuale detentore del titolo. Noi abbiamo un campione da 2 mesi e 3 settimane, quindi ormai quasi 3 mesi, Fabio da Canicattì, con 17 risposte in un minuto. Credi di riuscire a farne almeno 18?
1: Lo spero, se non altro ho parlato con te, quindi sto già a posto così.
0: Vabbè, too much, sei molto gentile Claudia. Allora, concentrata, dimmi se sei concentrata.
1: Abbastanza, sì, okay. Emozionata ma abbastanza,
0: esatto,
1: concentrata.
0: Esatto, pensa che siamo solo io e te così o che stai ascoltando la radio, cioè non pensare che ti stanno ascoltando le persone, perché sennò questo manda in pappa tutti. E 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Quelli del quiz.
0: Che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11.07.
0: No, era le 11.08. Oggi è il compleanno di quale Fabrizio? Spalla di Fiorello.
1: Biggio.
0: Ok,
1: però non so
0: il numero del canale TV di R101.
1: 67.
0: Ok, la stagione in cui ci troviamo?
1: Estate, primavera.
0: No, era giusto, estate.
1: Estate,
0: il gerundio del verbo mangiare.
1: Mangiando.
0: Ok, il contrario di sbagliatissimo.
1: Giustissimo.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, il nome del campione di quelli del weekend?
1: Fabio.
0: Ok, Caorle è un comune di quale regione?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Era Veneto. Il numero di giorni di giugno?
1: 30.
0: Ok, giorni in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Sabato e domenica.
0: Ok, la radio su cui stiamo parlando?
1: R101.
0: Ok, completa il numero di R101. 331
1: 80 90 101.
0: Ok, il giorno dopo sabato?
1: Domenica.
0: Ok, allora andiamo in onda con quelli del weekend.
1: Dalle 11 alle 13.
0: No, sbagliato, è anche
1: dalle
0: finito.
1: Dalle 12.
0: No,
1: da
0: è dalle
1: 0, dalle 10 dalle... alle 13.
0: Brava, brava, dai. Alla terza l'hai azzeccata, Claudia. Sono fiero di te. No, è finito il tempo, ne hai fatte 13 purtroppo. Purtroppo non abbastanza.
1: Che sarebbe andata così, ma va bene lo stesso.
0: Lo so, peccato che ci siamo impappinati, vabbè, un po' su Biggio e anche sull'ora, su Caorle, perché se avessi azzeccato anche quella arrivavamo serenamente a 18, ma proprio con grande serenità, anche perché ricordiamo a tutti, grande regola, che non ricordiamo abbastanza, se tu fossi arrivata a 17 al finire del tempo, fuori dal tempo, noi comunque ti potevamo fare la 18esima. Sì, sì,
1: sì, lo so.
0: Claudia, sei stata comunque simpaticissima, sono felice di averti parlato, è bello sapere di avere un'amica d'ora in avanti a Talocci di Fara in Sabina, provincia di Rieti.
1: Ti ringrazio.
0: E ci vediamo a qualche sagra da quelle parti, va bene?
1: Perfetto, vi aspetto, un bacio immenso.
0: Un bacio.
1: E ti seguo sempre, da lunedì alla domenica sono sempre con voi.
0: Grazie di cuore, ti vogliamo bene, ne siamo felici. Fabio da Canicattì rimane campione per 3 mesi e qualcuno proverà a batterlo sabato prossimo. Un abbraccio Claudia, ciao.
1: Un bacio a voi.

0: the music.
1: 101. Basterà il grigio sul Berlino se ne andrà.
2: Ciao, sono Ernia.
3: R101.
2: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
4: Sei partita.

0: più.
1: Berlino Ernia su R101 alle 11.16. Grazie ancora a Claudia dalla provincia di Rieti per aver giocato a quelli del quiz. Mi spiace perché oltre ad essere molto simpatica, Claudia era anche molto brava, però si è persa in qualche domanda. È purtroppo una cosa che ormai abbiamo imparato da anni, che riscopriamo ogni sabato quando facciamo quelli del quiz. Questo gioco non perdona nessuno, non è purtroppo perdonabile neanche il minimo degli errori, soprattutto quando si arriva a giocate così incredibili verso le 17-18 risposte in un minuto di tempo. Devo raccontarvi una cosa: questa settimana ho avuto il piacere di chiacchierare con i The Bosa, una band, un trio di ragazzi che arrivano dalla Norvegia fortissimi. Abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare, questa è un'esclusiva web di R101, cioè questa intervista non è andata in onda alla radio, la trovate solo sul nostro sito r101.it. È stata veramente bella, anche perché alla fine ho avuto occasione di sfoderare, si può dire sfoderare, sì, credo di sì, il mio norvegese, eccolo qua.
2: I want to end this interview saying Tusen takk, folkens.
1: Wow. Che vuol dire grazie mille ragazzi, e devo

Dire che mi sono sentito, cioè ho finalmente provato quello che provano i nostri cugini americani quando dopo una settimana ad Amalfi si sentono ormai madrelingua italiana e se ne escono con un grazie mille, bello, esattamente, e si sentono italiani. I The Bouza sono fortissimi e sono coloro che cantano questa canzone che avete sicuramente sentito. Magnetic R101.

0: Che forti The Bowsa Magnetic in esclusiva sul sito di R101, r101.it. Potete guardare quando volete una bella chiacchierata che proprio con i The Bowsa, i tre ragazzi che suonano e cantano questa canzone, abbiamo fatto questa settimana. Poco fa, parlando ancora del quiz, polemica mi dicono, c'è subito polemica.
1: Caro Phil Grondona, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: E anche stamattina, come sempre, da circa un anno o due a questa parte, mi prenoto per giocare a quelli del quiz.
0: Lo so.
1: E non mi hai chiamato. Sai che ti dico? Bel sugo d'un bel sugo!
0: Bene o male che sia risolta così, pensavo potesse finire molto peggio. Belli, Massimo, ti chiedo scusa, va così, ci provate in tanti, dai, recupereremo più avanti, tu non smettere di provarci, tra poco, Belli.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 € e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
26: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
27: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

All the Things She Said, le tattoo su R101 alle 11.30 con quelli del weekend. Buongiorno amici, buon fine settimana. Allora, tantissime cose da fare da qua alle 13, però visto che poco fa vi abbiamo ricordato che sul nostro sito r101.it è uscita questa settimana un'intervista esclusiva che non è mai andata in onda alla radio, quindi solo per gli amici del sito andatela a recuperare, ai The Bosa, questo trio di ragazzi che stanno spaccando in tutto il mondo. Dopo essere passati qui da R101 sono partiti per gli Stati Uniti, dove ora stanno facendo un tour, poi in autunno torneranno in Europa. E essendo loro norvegesi, tra le tante cose di cui abbiamo parlato durante questa chiacchierata che mi ha colpito, c'è il Russe Busse. Ora, non so quanti amici conoscano questa tradizione, però mi ha mandato fuori di testa, perché loro mi hanno raccontato che in Norvegia i ragazzi, quando si avvicinano alla maturità, fanno questa cosa. Praticamente durante tutti gli anni di liceo ci si mette insieme, tipo un gruppo di ragazzi o di ragazze, tipo una classe, si mettono da parte i soldi, quindi si risparmiano soldi per 5 anni o quello che è, e arrivati agli esami di maturità, prima della maturità, si compra un autobus, cioè tipo un pullman vero, usato, vecchio, cioè, però non un van, cioè un pullman vero, lo si personalizza, tipo chiamando un artista che lo personalizza, facendo tutti i graffiti, gli si dà un nome, si chiama una band, cioè delle persone apposta che suonano, che ne so, un pullman magari dice noi chiamiamo una band rock, qualcun altro dice noi chiamiamo un DJ, e per 30 giorni, 30 giorni più o meno che precedono gli esami di maturità, quindi quando si va ancora a scuola, ogni giorno, ogni sera, si fa festa su questi autobus per poi il giorno dopo andare a scuola, così fino ad arrivare agli esami. Sta cosa mi ha mandato fuori di testa, anche i The Bosa l'hanno fatto, chiaramente loro hanno detto, nel nostro caso eravamo noi che suonavamo sul nostro e non abbiamo chiamato qualcuno, perché mi sono detto, ora, i paesi del nord mille cose sono diverse da noi, sono anche molto più avanti, una mentalità diversa, però mi ha colpito, mi sono detto, sarebbe applicabile al nostro paese questa cosa? Non credo, cioè se l'avessi provato a fare io con la mia classe del liceo probabilmente avremmo detto a 14 anni iniziamo il liceo, ok ragazzi iniziamo a risparmiare, arrivati al quinto anno diremo ok ragazzi è il momento di comprare l'autobus, dove sono i soldi? Ragazzi dove ah li abbiamo tutti spesi per fare gli affaracci nostri fregandocene della collettività e quindi non abbiamo i soldi per l'autobus. Perfetto, tutto assolutamente nella norma, che pessimismo italiano, però guardatevi dentro e ditemi se non sarebbe andata esattamente così. Ovvio che sì, questa è R101. Questa...

As it was Mr. Harry Styles su R101. Ieri sera era in concerto a Wembley. Mi ha fatto molto ridere perché sul finire della serata lui chiude con questo pezzo. Parte l'intro, si mette a correre come un pazzo, meglio da grande runner e maratoneta qual è, durante la passerella. Sulla passerella però sbaglia l'attacco perché si è ricordato di aver lasciato praticamente all'inizio la passerella al microfono. E quindi c'è lui che ricorre indietro, lo prende e a quel punto inizia a cantare As It Was, grande Harry. E a proposito di grandi artisti, c'è una bella notizia da dare. Quest'estate, tra pochissimo, meno di un mese, il 19 di luglio, al Lucca Summer Festival, uno degli eventi musicali più fighi non solo del nostro paese ma al mondo, tornerà in Italia Miss Katy Perry. E noi di R101 siamo la radio ufficiale di questa incredibile data. E a proposito, Katy Perry è tornata con musica nuova. Questa è uscita da un giorno e l'ascoltiamo qui su R101. Si chiama Watch It Burn. Vai Katy.

0: Watch It Burn, la nuova di Katy Perry su R101, da non perdere, live in concerto in Italia il prossimo 19 di luglio a Lucca Summer Festival. R101 è la radio ufficiale. Tutte le info sono su r101.it. Tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: le 11:47 di sabato. Buongiorno amici, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale, precisa, tutti i giorni, tutte le ore, solo qui su R101. E a sceglierla siete sempre voi. In che modo? Mandando un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto lei.
1: Ciao, sono Ilenia da Catania. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare All at Once di Whitney Houston, perché mi riporterebbe a quando ero adolescente, a quando la cantavo a squarciagola tutte le volte che mi capitava di ascoltarla. Non riuscivo a resistere, dovevo urlarla, pur essendo una canzone molto dolce. Ciao ciao.
0: Grazie amica per averci fatto questo regalo, perché questa non è solo una delle canzoni che ci fa stare sempre bene, ma è ancora più speciale ascoltarla questa settimana per ricordare il grande Clive Davis, scopritore di Whitney Houston, è venuto a mancare questa settimana. Torniamo al 1985 con All At Once, right here su R101.

That Once, che ci permette di ricordare non solo l'immensa Whitney Houston, 1985 quando è uscita questa canzone, ma anche il grande Clive Davis che ci ha lasciato questa settimana, lo scopritore di Whitney Houston e di tantissimi altri artisti. Per dire, lui è stato anche il discografico di Alicia Keys, dei Maroon 5 che abbiamo citato oggi visto che sono tornati in Italia questa settimana per la prima volta dopo 11 anni. Bellissima la storia d'altri tempi grazie alla quale lui ha conosciuto Whitney Houston, perché l'ha firmata dopo averla sentita praticamente bambina in un locale di New York City dove si stava esibendo, e ha detto: lei ha la stoffa per diventare una grandissima artista, e direi che ci ha visto giusto. Bello averlo ricordato qui su R101, bello aver ascoltato Whitney Houston. Questo è il momento in cui vi faccio una domanda: avete cambiato vita contro ogni pronostico? Magari siete arrivati a 30, 40, 50 anni, 60 anni, vi siete guardati allo specchio e allo specchio avete detto: questa vita non fa più per me, voglio cambiare tutto. Se sì, e l'avete fatto, lo volete fare, cambio di lavoro, città, qualunque cosa vi venga in mente, contro l'opinione, tutto quello che pensavano gli altri, raccontatecelo al 331 80 90 101, perché tra poco, nel momento Quelli dei Sogni, vorremmo raccontare la storia di qualcuno qui su R101.

0: Che bella bossa nostra di Gaia su R101, ci stiamo dedicando al momento quelli dei sogni, perciò se avete cambiato lavoro o vita contro ogni pronostico, non più ragazzini, raccontatecelo al 331 80 90 101, perché tra poco vorremmo raccontare la storia di uno o una di voi. Ora le news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto. Basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Car-

Yes, ma buongiorno amici, buongiorno amiche, mezzogiorno e 3 minuti di sabato 27 giugno, siete su R101 in radio, in TV, canale 67. Mando un bacio, saluto tutti gli amici, tutti i bar, tutti i ristoranti, tutte le palestre d'Italia che sono su R101 TV. Io sono Phil Grondona, grazie a Federica De Boni per le ultime news. Saluto, si aggiunge ora alla squadra in regia il gran maestro Paride MC, e insieme a voi fino a luna siamo quelli del weekend.

Play Hard di David Guetta e Nio. Signor David Guetta che tornerà in Italia a settembre, sarà agli Eidesa. Oggi abbiamo parlato del concerto di Maroon 5 in Italia dopo 11 anni. R101 radio ufficiale della data, ci siamo divertiti un sacco, sempre agli Eidesa, questo grande festival che si svolge all'ippodromo di Milano, tanti concerti durante l'estate, ci sarà anche David Guetta quest'anno. Noi adesso ci stiamo dedicando al momento quelli dei sogni, in cui vogliamo chiamare qualcuno al telefono per farci raccontare il suo cambio di vita pazzesco contro ogni pronostico. Ne sono arrivate un po' di storie belle, ad esempio un amico, Sebastiano, prossimo alla pensione, non sappiamo che lavoro faccia, ma ha detto: mi sto preparando alla mia vita da pensionato, ho comprato una barchetta e il mio futuro sarà sulla barca, solo barca, vita in barca, non ditemi nient'altro. Tra l'altro Sebastiano dice: tutti mi conoscono come il bomberone. E beh, voglio dire, Sebastiano è già una garanzia. Tante storie di questo tipo, adesso ne scegliamo una e chiamiamo qualcuno al telefono per farcela raccontare, perché deve essere di ispirazione per tutti quelli del weekend di R101. Ora anche Chaperone.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: E in

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101 con quelli del weekend e ora per il momento quelli dei sogni. Raccontiamo la storia di Giuseppe che ha il telefono con noi. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, grazie mille per
0: grazie
1: avermi
0: a te.
1: Chiamato.
0: Grazie a te, ti sento bello emozionato, che bello. Da dove ascolti per la precisione?
1: Da Bologna.
0: Da Bologna. Allora Giuseppe, la tua storia ci ha colpito perché per moltissimi anni qual è stato il tuo lavoro prima del cambiamento?
1: Maresciallo della Guardia di Finanza.
0: Ok, credo non serva aggiungere ulteriori dettagli. Tu facevi quello nella vita finché a un certo punto non hai capito che quel lavoro non faceva proprio per te e sei andato quello che oggi si definisce burnout, cioè eri stressatissimo, non eri più felice, corretto?
1: Sì, assolutamente. Mi è capitato proprio questo, sono finito in una sindrome di burnout dove non riuscivo a venirne fuori perché per tanti motivi personali, lavorativi, e poi a un certo punto ho trovato sulla mia strada il cambiamento.
0: Ecco, e tu ti sei detto, ma come posso usare questa cosa brutta che non si augura nessuno, cioè essere in burnout, essere così stressato, per aiutare gli altri? E che cosa sei arrivato a fare, che è la cosa che fai tutt'oggi?
1: Oggi mi occupo di misurare lo stress attraverso una metrica che tecnicamente si chiama Heart Rate Variability, che ci permette di comprendere cosa accade dentro il nostro corpo e nella nostra mente, perché con questa metrica si comprende che cosa fa il sistema nervoso autonomo. È un po' misurare diciamo lo sforzo che fa il corpo.
0: Okay.
1: E a me è servita moltissimo perché sono riuscito a venire fuori da questa sindrome, quindi da una cosa brutta come dicevi, ne ho fatto una cosa bella, ne ho fatto un lavoro e soprattutto oggi mi permette di aiutare le persone che sono in condizioni un po' come l'ero io e anche persone che vogliono raggiungere delle performance.
0: Questa cosa è bellissima perché tu lavori oggi con grandi atleti, anche con manager d'azienda, con tutte quelle persone che sono spesso tanto sotto stress. Questa valutazione come si misura? Cioè tipo con un orologio, cioè a livello tecnologico proprio, com'è che avviene?
1: Sì, oggi ci sono delle tecnologie semplici come gli orologi indossabili, diciamo classici, anche anelli oppure fasce cardio, che permettono di prendere la frequenza cardiaca. Poi dentro la frequenza cardiaca si nasconde quest'altra metrica che non tutti conoscono, che però noi permette, noi tecnici, di capire che cosa sta accadendo e poi, come dicevo, valutazione del carico interno, quindi dello stress, e applicazione poi di tutte quelle tecniche di recupero che servono per proprio rigenerarci.
0: Ma che meraviglia, Giuseppe, grazie per averci raccontato la tua storia in primis, perché si vede che sei innamorato di ciò che fai e poi perché noi in questo momento vogliamo dimostrare sempre che è possibile fare un cambio radicale. Partire da maresciallo della Guardia di Finanza, finire a fare questo lavoro, sono due lavori diversissimi, però è l'ennesima dimostrazione che uno se vuole, nessuno dice che sia facile, nessuno ti regala niente, però è possibile. Quindi grazie di cuore e buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
0: Quando sarò stressato ti chiamo, va bene?
1: Assolutamente, sono qui, sono
0: perfetto.
1: Disponibile.
0: Ti potrei chiamare già oggi pomeriggio. Ciao Giuseppe, buon weekend e buon lavoro.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Bruno Mars, I Just Might, a fine luglio tornerà in Italia dopo tantissimi anni con il suo World Tour che sta portando in giro per l'Europa, per il mondo. Non vediamo l'ora, bello averlo ascoltato qui su R101. E rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli, perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Jerry Calà per Seat prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: sa di felicità. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I Gorillaz, che proprio questa sera saranno nel nostro paese al Lido di Camaiore. Rosico tanto di non poterci essere, tanta sana invidia per tutti gli amici e le amiche che andranno a vederli. Mi raccomando, domani mattina mettete R101, quelli del weekend alle 10 all'una, e raccontateci come è andato questo bellissimo concerto. E adesso, cioè, bellissimo, ne riparleremo domani, ma sarà sicuramente bellissimo. È il momento di mi è uscito un po', è il momento del direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Fra... No, non è quello. È il momento di quelli dello sport, perché anche oggi, sabato 27 giugno, è tanto lo sport che si pratica. C'è la Formula 1 in Austria, c'è la MotoGP in Olanda, ci sono anche i mondiali di ciclismo. Dico bene, maestro Pari MC? Mi fa accenno di sì. Non ancora iniziati nel pomeriggio. Si gioca anche un amichevole di basket. L'Italia giocherà oggi. E poi ci sono i mondiali. So che a noi non interessano. Ieri partitona della Francia, che ha battuto la Norvegia, tipo mi sembra 4-1. E oggi tante altre partite. Tipo, le volete sapere? Ve le dico. Cioè, tipo, oggi, vabbè, già nella notte, chiaramente per ovvi motivi di fuso orario, Capo Verde Arabia Saudita, Uruguay Spagna, partitone. Vabbè, ma noi dobbiamo fare questi commenti perché rosichiamo di non essere mondiali. No, però noi in questo momento, oltre ad accennare, come abbiamo fatto in modo estremamente superficiale, non da divulgatori, non da giornalisti, gli appuntamenti sportivi del weekend, vogliamo sapere quanti di voi, nonostante questo caldo assurdo, mentre ci ascoltano, stanno facendo sport, appartengono alla categoria di quelli dello sport. Vale la bici, vale la palestra, vale la corsa, le camminate, qualunque cosa vi venga in mente, fatevi sentire al 331 80 90 101. Ora su R101, Fred De Palma e Anna Mena. Vorrei chiedere

0: Miley Cyrus, End of the World, su R101, che è quello che secondo me è passato la fine del mondo per la testa di Gianfrancesco. Questo messaggio lo scrive non lui, ma una ragazza che dice: c'è mio suocero, Gianfrancesco per l'appunto, che ha quasi 70 anni. Anche oggi è andato in bici sotto il sole attraversando mezza Roma. Gianfrancesco, mi raccomando, stai attento al caldo e tutto, però sei il nostro mito. Quelli dello sport, questo è il momento a cui ci stiamo dedicando, amici e amiche che in questa giornata, anche se calda, comunque non rimangono fermi, fanno sport. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao, sono Jennifer, chiamo dalla provincia di Varese. Ho appena finito di fare una lezione di acqua gym come istruttore. Con un caldo pazzesco mi scioglievo ancora prima di aver iniziato a far fare gli esercizi. Buon sport e buon weekend a tutti, ciao.
0: Buon weekend, apre giustamente l'istruttore. È l'unico che non è in acqua, quindi sta lì sotto il sole a bordo piscina. Però bella quel gym, con quelle canzoni che ti mettono un'allegria. Io penso sempre anche al Gioca Giue, che lo so che non è una canzone d'acqua gym, perché ci serve roba più, però io lo associo a quella cosa lì. E se Claudio Cecchetto ci sta ascoltando, Claudio, non è un insulto, per me è un grande onore dare valore alla tua canzone. E poi volevo salutare questo amico che dice: stamattina dopo tanto tempo, piccola corsetta. Comunque, una piccola corsetta è meglio che niente, quindi è già qualcosa. Grande amico, grande, bravo.
2: Ciao, buongiorno. Con 39 gradi stamani ho fatto 30 km per andare in palestra e fare un'ora e mezzo di un corso intensivo. Brava. Uscita, ho fatto una doccia e sono carica, ma ci sono 41 gradi.
0: Mamma mia. Già persi i benefici della doccia. Sì, il problema di sto periodo è che ti fai la doccia in palestra e esci, sei di nuovo sudato, te ne devi fare un'altra. Però grande amica, siamo fieri di te. Volevo salutare anche questo amico che dice: sessantenne mentre vi ascolto in palestra a sudare. Questa è la mentalità giusta da Vincenti. E poi
3: ciao a tutti, ciao. Ho sentito che si parlava di sport e mi sono sentito chiamato in causa. Sono Kevin, vi saluto da San Benedetto del Tronto. Il mio sport è pattinaggio artistico, mi sto preparando per i campionati italiani assoluti di Rimini 3-4 luglio. Che fatica c'ha questo caldo. Un saluto a tutti.
0: Ma grande Kevin, grandissimo, siamo fieri e orgogliosi di te. Dai, è tutta, grazie di essere dei nostri. Lui è forse l'unico vero di quelli dello sport che abbiamo mai messo in onda nella storia di questo momento, di quelli del weekend di R101. E ora musica nuova, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: Yoga, la nuova di Emma e Fabri Fibra su R101 e tra poco ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
1: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Partiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
1: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
17: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
4: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
21: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
22: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mezzogiorno e 49 di sabato, buongiorno amici, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona, torna la canzone che ti fa stare bene, come tutti i giorni, tutte le ore. È uno di quei brani che ci mettono di buon umore, ci portano alla mente bei ricordi della nostra vita, che a scegliere siete sempre voi. Come? Con un bel vocale al 331 80 90 101 e andiamo subito a scoprire chi l'ha fatto. Spoiler, ha scelto una canzone che non vi farà stare fermi neanche per un secondo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene, I Got a Devil in Me di Zucchero Fornaciari. Ci siamo conosciuti con mia moglie in un concerto a Verona e da lì ci siamo scambiati i numeri telefonici e poi è nato un grande amore da circa 30 anni adesso che siamo insieme.

1989, pensavo fosse leggermente più recente questa canzone. Storia assoluta, la canzone che ti fa stare bene di R101, uno di quei brani che ci mettono tanto di buon umore, che ci portano alla mente momenti della nostra vita, che a scegliere solo qui su R101 siete sempre voi, al 331 80 90 101. E mi fa piacere ricordarvi, non lo facciamo mai abbastanza, che sul nostro sito r101.it non c'è solo l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, da cui potete attingere in qualunque momento per poi scegliere una canzone, ma visto che siamo entrati ufficialmente da una settimana in estate, per tutta l'estate trovate anche l'elenco delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene, da non perdere. Noi lei la adoriamo. Ah, e permettetemi di dire anche una cosa, visto che abbiamo detto stamattina che sul nostro sito è uscita un'intervista esclusiva ai The Bosa, esclusiva web, su r101.it trovate anche questa bella chiacchierata con un trio di ragazzi che arrivano dalla Norvegia, veramente forti, forti, forti, li abbiamo sentiti anche questa mattina. Andate a vedere l'intervista e fateci sapere che ne pensate. Questa è R101, dicevo, lei la adoriamo, una delle rivelazioni degli ultimi anni è Miss Chrissy Abrams, That's So True.

0: A chiudere questo sabato con quelli del weekend, io sono Phil Grondona, grazie di cuore a tutti amici, è sempre un grande privilegio, un grande piacere passare il fine settimana con voi, il fine settimana è appena iniziato quindi torniamo domani mattina dalle 10, però grazie a voi, grazie al gran maestro Pari d'MC, ancora prima Edu Mondino che si sono occupati della regia, grazie a Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24. Non andate via perché adesso c'è la mia amica Rebecca Staffelli come tutti i pomeriggi del weekend con Belli Felici e noi domani dalle 10 siamo ancora qui, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Con la B05 Leap Motor propone il primo veicolo con vocazione sportiva pensato per il mercato europeo. Un'auto ispirata alle coupé, 4,43 m di lunghezza, linee semplici, niente angoli, forme più armoniose sorrette da cerchi da 19 pollici. Gli interni confortevoli e ariosi grazie al grande tetto panoramico. Solo una motorizzazione prevista. Trazione posteriore da 218 cavalli che scatta da 0 a 100 in 6 secondi e 7. Due le batterie tra cui scegliere, da 56 e 67 kWh, che promettono un'autonomia di 401 e 482 km. Rapida anche in ricarica, passa dal 15 all'80% in 17 minuti. Toyota ha presentato la nona generazione dell'Hilux, il pick-up che debuttò nel 68 e che da allora è stato venduto in 27 milioni di esemplari. In Europa sarà proposto nella sola configurazione double cab a 5 posti. L'Hilux mantiene la sua impressionante capacità di carico, oltre 1000 kg e 3500 kg di capacità di traino. La novità assoluta è la versione full electric. Una batteria da 59 kWh alimenta due assali elettrici che garantiscono trazione integrale permanente. L'autonomia può arrivare fino a 380 km in ciclo urbano. Nel 2028 arriverà anche la versione a idrogeno. In occasione dell'ultima 24 ore di Le Mans, BMW ha presentato la concept della futura M3. Le linee sono ispirate alla filosofia della Neue Klasse. La particolarità della vettura, dalla dominante cromatica rosso Monza che ha sfilato a Le Mans, è la propulsione elettrica. Quattro motori sono posizionati sulle ruote, con un sistema che regola trazione e aderenza al momento della frenata. Per la produzione di serie servirà aspettare almeno il 2027. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato! Buon sabato 27 di giugno, signore, sì, vola, vola, il tempo vola! Sono la vostra Rebecca Staffelli insieme fino alle 16 qui su R101 con una nuova puntata di Belli e Felici. Un saluto anche alla mia super squadra, partiamo da lui, il nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e proprio lei, la nostra Queen, la super fede in redazione. Ragazzi, noi siamo al completo, pronti per partire con le nostre belle chiacchiere, la nostra musica pazzesca di R101. Voi siete carichi? Siete pronti? Come sempre 331 8090 101, questo è il numero per poter interagire con noi. Vamos!

Morning Strangers, amici belli di R101, iniziamo così il nostro sabato insieme, tutto bello e felice. Partirei proprio da questa notizia a chiacchierare con voi, perché è la notizia che mi è arrivata oltretutto bannandomi praticamente, facendomi esplodere l'esplora di Instagram, dei vari social, anche su TikTok. Non so se ne avete sentito parlare, un evento sportivo veramente molto bello che ha bloccato in modo eccezionale, ecco, a parer mio, il traffico aereo di Milano, ragazzi. Sì, perché hanno organizzato una corsa all'interno della pista di atterraggio di Linate. E voi direte, ma in che senso? Se non avete già visto i video, andate a spulciare, perché sono molto carini. Cioè, insomma, ci sono proprio, io credo, per chi è amante della corsa, io già tanto se riesco a fare una camminata veloce, perché a un certo punto non ce la posso proprio più fare. Anzi, addirittura nell'ultimo periodo, quando ho fatto la camminata veloce sul Tapirulan in pendenza, che ho detto dai, ce la devo fare, niente, mi sono bloccata col ginocchio per 15 giorni. Quindi forse non è il mio correre, men che meno, ma per gli appassionati è stata un'emozione pazzesca, perché hanno illuminato la pista di atterraggio appunto dell'aeroporto di Linate a giorno, e si sono fatti questa corsa tra con un paesaggio, sì, perché stavo pensando che cosa c'è lì, e vabbè, oltre che vederti i gate a destra e sinistra e i vari aerei parcheggiati, insomma, un'emozione più unica che rara. Molto bella, magari tra voi c'è anche qualcuno che ha partecipato. Nel caso, raccontateci l'esperienza al 331 8090 101.

0: Enjoy the music. 101.
1: Stop you on the internet. R. 101.

0: Drop Day.
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli. Continuiamo le nostre belle chiacchiere dalla pista di Linate, dove vi ho appena raccontato che insomma abbiamo fatto una corsa super, super bella ed è stata tanto emozionante per chi l'ha vissuta. Passerei a forse una questione che avrà disturbato un po' tutti, anche coloro che correvano, ovvero le temperature. Allora, inutile dirvi che l'estate è iniziata sì qualche giorno fa, un po' di giorni fa adesso, ma noi l'abbiamo già percepita particolarmente forse da più di un mese, ecco, ci ha devastati, perlomeno a me che soffro di pressione bassa mi sta uccidendo questa temperatura. Picchi di 40 gradi, allarme AFA, incubi delle notti tropicali, titolano così tantissimi giornali. Primo bollino rosso ufficiale a Firenze e a Milano, a Roma invece bollino arancione. Caldo africano, dicono gli esperti, devo dire che assolutamente lo possiamo confermare tutti. La cosa che mi sciocca è che ho scoperto che in tantissimi posti dove magari ci sono anziani o persone, ecco, che stanno poco bene di salute, ragazzi, non utilizzano l'aria condizionata. Io capisco, no, il risparmio, ma se si dice in lungo e largo cercate di stare in posti dove si può stare freschi, bevete, idratatevi, eccetera, com'è possibile che nei posti dove ci sono proprio queste persone che magari hanno difficoltà ancora di più rispetto magari alle altre persone, chi è anziano, chi ha problemi di salute, non venga neanche data una rinfrescata di base? Cioè, allibita. Comunque i consigli, ragazzi, rimangono sempre quello: idratatevi, evitate di uscire nelle ore centrali, cercate di stare in posti dove ci può essere aria corrente, appunto, o aria condizionata. Quando

Amici belli, tra poco si parla qui su R101 di alloggi alternativi. Non so se avete mai sentito parlare dei capsula hotel, probabilmente in quel di Tokyo, insomma in Giappone in generale, sono molto molto diffuse, ma parrebbe che qualcosa stia arrivando anche in Europa. Tra poco vi racconto, rimanete qui su R101.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: E quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Shakira qui su R101, amici belli, musica e chiacchiere, chiacchiere musica. A proposito di musica che tendenzialmente poi ci accompagna nei nostri viaggi, i nostri sono sempre mentali qui su R101, non possiamo fare diversamente, ma prima o poi un viaggio insieme lo organizzeremo. Volevo portarvi in quel di Tokyo. Vi raccontavo prima appunto che ci sono i capsula hotel che stanno prendendo piede probabilmente un po' in tutta Europa. Arrivando anche qui da noi, si spera, un domani, perché sono delle soluzioni molto economiche dove poter trascorrere la notte per chi si fa magari dei viaggi o in solitaria o comunque deve semplicemente fare una dormita nella città in cui arriva e poi deve ripartire, o ha degli impegni per cui la stanza all'hotel non la utilizzerebbe più di tanto. Ecco, stanno arrivando i capsule hotel, che sono delle vere e proprie capsule in realtà, ma ad altissima tecnologia. E fate conto che è una sorta di capsula grande, poco più di un letto singolo, super accessoriato, quindi c'è il wifi, schermi piatti, luci a led regolabili, l'isolamento acustico anche fondamentale per chi insomma non vuole sentire rumori al di fuori della propria stanza, tra virgolette. I servizi igienici, i bagni, insomma, sono poi in comune, ma per chi ha una modalità di viaggio, ecco, così molto rapida e smart e vuole anche una cosa economica, questo probabilmente è ciò che fa per voi.

0: Entriamo io, me ed altri qua.
1: Eccoci di nuovo qui e direi che possiamo passare dai posti dove dormire, come sempre, a me piace fare. Spostiamoci sul cibo, quindi posti dove poter mangiare. Sempre di viaggi parliamo, perché è stata pubblicata la classifica globale delle città più apprezzate dagli appassionati della gastronomia. Ovviamente, proprio così in maniera spocchiosa, l'Italia domina le prime posizioni. Abbiamo una cucina, ragazzi, che è patrimonio dell'UNESCO, che è famosa in tutto il mondo. Ecco, se solo noi italiani avessimo un po' un briciolo di quella spocchia, chiamiamola così, americana, che si vendono come se, cioè, loro hanno magari una pietrolina, hanno tanto di più, ma per ipotesi, no? Una pietrolina, loro te la fanno vedere come quella unica e sola nel mondo, incredibile, che hanno solo loro, che l'hanno creata loro, l'hanno inventata loro. Noi, con tutto il bello che abbiamo nel nostro paese, non siamo in grado di venderci così, così bene. Comunque, Italia domina le prime posizioni, ma attenzione, perché c'è un boom nelle mete asiatiche e sudamericane. Quindi Lima e Bangkok sono anche quelle nelle prime posizioni e stanno attirando milioni di turisti per il loro street food. Tanta roba, direi. Vedete che ormai i viaggi non vengono programmati soltanto per visitare quella che è la città o alcune mete turistiche del posto, ma proprio una delle motivazioni principali può essere il cibo. Ad esempio, per me sarebbe 100% così. Mi documento sempre per sapere cosa si mangia, dove vado. Perché sono una buona forchetta, amici belli, ma so di non essere l'unica, vero?

0: E tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene su R101, la canzone che ti fa stare bene estiva, quindi potete richiedere proprio questa, spaziate un po' nei vostri ricordi, nella vostra fantasia, c'è un titolo di una canzone o un artista che vi fa veramente stare bene, che vi sblocca un ricordo di qualche estate passata, nel caso mandateci un audio con la spiegazione di tutto questo al 331 80 90 101 con la vostra richiesta.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Bellissima, come sempre, la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ogni ora la scegliete voi. Sentiamo chi c'è.
20: Ciao R101, ciao. Sono Desiree e ho 10 anni. E la canzone che mi fa stare bene è Billie Jean di Michael Jackson.
19: Subito! Ciao! Ciao.

Billie Jean, Michael Jackson, amici belli di R101, la nostra piccola bella Felicina, piccola nostra ascoltatrice, ci ha fatto questa bella richiesta per oggi. Sappiate che ogni volta che ci chiedete un brano fa felice voi, ma fate felici anche noi che l'ascoltiamo, perché avete sempre un ottimo gusto e ogni ora avete questa bella opportunità di sceglierla proprio voi, la canzone che vi fa stare bene. Quindi continuate a mandare la vostra richiesta al 331 80 90 101 e noi continuiamo.

0: La prima ora di Belli e Felici per questo sabato 27 di giugno, amici belli, è volata di fronte a noi. Tante chiacchiere, tante cose da raccontarsi, tanti pensieri condivisi anche al 331 80 90 101. Continuiamo perché tanto fino alle 16 siamo qui tutti belli e felici. Niente, ci ascoltiamo prima il notiziario e poi si torna a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Ci sarebbe un sospettato a Roma per il triplice omicidio accaduto ieri in un appartamento. Uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni, originari del Bangladesh. Un amico di famiglia connazionale delle vittime sarebbe ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, ventenne, che non è in pericolo di vita. Sempre più drammatica la situazione in Venezuela dopo il terremoto. Oltre 900 le vittime, decine di migliaia i dispersi, tra i morti anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Sbarcato intanto il team dei vigili del fuoco italiani, in corso il trasferimento alla Gheira. Medio Oriente, Israele e Libano nell'accordo di pace a Washington affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Tel Aviv e Beirut dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto. Dall'Italia, la strage di Ustica è un segno incancellabile nella storia della Repubblica e quanto ha detto Mattarella nel 46esimo anniversario della tragedia del 19 Itavia, che costò la vita a 86 persone. Ricomporre quanto accadde, dice Mattarella, è un dovere irrinunciabile. Il caldo oggi e domani, temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%, rinviato alle 17 a causa del caldo, il Pride a Milano. Calcio, con i mondiali in chiusura, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e ai 16esimi come prima del girone, pokerissimo del Belgio alla Nuova Zelanda 5-1 il finale. Questa sera dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Sempre belli e felici gli amici di R101, non potreste essere diversamente, e anche io onestamente sono sempre felice di essere qui con voi. Sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, e fino alle 16 ci teniamo compagnia con tante chiacchiere e tanta musica. A proposito, parliamo spesso di viaggi con la fantasia, ma sicuramente ognuno di voi si sarà organizzato il proprio viaggetto per quest'estate, e voglio condividere con voi una truffa che ho scoperto proprio a proposito di hotel, che arriva direttamente su WhatsApp. Tra poco ve ne parlo, rimanete con noi e vamos!
1: Quello che potremmo fare io e te.

nelle favole, Vasco Rossi arriva qui bello bello a farci godere la sua musica su R101. Amici, torniamo alle nostre belle chiacchiere, perché qui, attenzione, l'argomento diventa bello intenso, intenso. Allora, se state organizzando un viaggetto per le vostre vacanze estive e prenotate magari sui vari siti o app che si trovano online, fate attenzione, perché ho un avviso molto importante per voi. C'è una truffa che gira proprio su WhatsApp. Allora, che cosa succede? Tu prenoti magari su un'app X il tuo appartamento o il tuo hotel. Passato qualche giorno, su WhatsApp ti arriva un messaggio dicendo che l'albergo non ha convalidato il tuo pagamento, e quindi se non fai effettui subito un altro bonifico schiacciando un link, la prenotazione andrà cancellata. Chiaramente tu hai organizzato il viaggio, ti prende l'ansia. Il profilo che ti manda questo messaggio su WhatsApp è un profilo dove l'immagine di profilo, appunto, è quella esattamente come il sito e o l'app dove hai prenotato. Si mascherano con un profilo falso su WhatsApp e ti mandano questa richiesta. Tu, credendo sia effettivamente l'hotel a scriverti, il bonifico lo mandi immediatamente. E in realtà dietro quell'utente non c'è l'hotel a cui tu hai prenotato, ma una grandissima truffa e degli zanza truffatori. Quindi, amici, fate attenzione a tutto quello che vi arriva su WhatsApp. Nel caso non rispondete proprio, segnalate.

eccoci di nuovo qui e non so se è questo caldo o la fame sempre che un po' mi viene a quest'ora, perché io mangio velocemente prima di venire in radio e a quest'ora ancora uno stuzzichino, la voglia di dolce, ecco, mi viene, ma soprattutto la voglia di gelatino. Spesso e volentieri quando finisco la puntata vado a prendermi un bel gelato. E a proposito di gelati, leggevo un articolo che ho detto no vabbè, devo condividerlo con i miei amici, perché sicuramente l'avrete notato anche voi. Io non l'ho notato soltanto con i gelati, ma anche con tante altre cose. Ma andiamo nei banchi frigo dei supermercati, quindi con i gelati confezionati, che non so se vi siete accorti, si sono rimpiccioliti notevolmente. Ecco, la scienza economica lo chiama tipo effetto, non mi ricordo più come lo chiama. Insomma, le aziende, al posto che aumentare i prezzi, diminuiscono il materiale. Chiaramente per colpa dell'inflazione tutto diventa molto più costoso. Ma loro, come strategia, dato che comunque per i consumatori già la vita è diventata abbastanza complicata da gestire in quel che è, loro per risparmiare cosa fanno? Diminuiscono il quantitativo. Quindi se tu prima prendevi un gelato che pagavi, che ne so, 1,20 euro, ok, ed era grande come una mano, ecco, per chi non ci seguisse dal canale 67 ma ci ascoltasse, ecco, quest'anno, negli ultimi anni, ecco, stanno riducendo il quantitativo, quindi tu paghi sempre 1,20 euro, ma magari è grande quanto una monetina da 2 euro. E non è sicuramente corretta questa cosa, ma noi consumatori di gelatini ce ne siamo accorti. E non solo con quello. Vi è mai capitato anche con le merendine?

0: Amici belli che hanno voglia di rilassarsi, mettetevi comodi perché tra pochissimo vi racconterò una nuova tendenza di relax proprio per il fine settimana ed ha a che fare con gli amanti della lettura. Mettetevi comodi, iniziate già a rilassarvi perché tanto siete su R101, non si potrebbe fare diversamente.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

eccoci di nuovo qui, amici belli che hanno voglia di rilassarsi. Aprite bene le orecchie perché probabilmente ho proprio quello che fa per voi. Dunque, se volete staccare un po' la spina dalla città, dai ritmi serrati, dallo stress, dal traffico, e l'unico desiderio nella vostra mente è quello di staccare e di poter leggere un bel libro, di potervi godere un po' dei suoni della natura, ho il posto che fa per voi, perché stanno organizzando all'interno di vecchi casali oppure proprio grandi case, alberghi isolati all'interno della natura, degli eventi dove poter passare il weekend con un'unica regola tassativa: spegnere totalmente lo smartphone, quindi non utilizzare il telefono, non avere le notifiche, non avere le chiamate. Tutti quelli che si riuniscono in questi posti devono stare in silenzio, godersi la pace, godersi la natura, godersi il giardino, e ognuno ha la propria poltrona con il proprio libro. Lo scopo è quello di mettersi lì, di rilassarsi, di staccare da tutto e di leggere il proprio libro in serenità. Questa è una nuova tendenza che, come sempre, hanno lanciato i nostri amici della Gen Z, giovincelli, ecco, ovviamente non solo loro, però tra i giovani sta spopolando, tra i giovani che amano la lettura ovviamente, sta spopolando questo genere di vacanza, di weekend. Chi prenoterebbe adesso? 331 89

Ai, amici, musica, ma anche tante chiacchiere. Vorrei partire con un sondaggino, ecco, per raccontarvi ciò che sto per condividere. Chi di voi genitori all'ascolto geolocalizza i propri figli e quante volte al giorno lo fate? Se vi va, condividetelo con noi al 331 8090 101. Ve lo dico perché è stato fatto un controllo tecnologico, diciamo un'inchiesta, negli Stati Uniti per capire quanti genitori geolocalizzassero i propri figli tramite le app. Ormai si dice sempre che si fa per una questione di sicurezza, e io sono pienamente d'accordo, perché anche io ce l'ho, anche io geocalizzo i miei genitori e loro geocalizzano me, però semplicemente in realtà quando magari ho un dubbio o non mi rispondono al telefono. Invece da questa indagine si evince che praticamente la maggior parte, la metà dei genitori americani geocalizza costantemente i propri figli. Questa parola costantemente è ciò che mi manda un attimo in tilt. Dicono che sia per sicurezza, ma in realtà i sociologi che hanno condotto questa inchiesta dicono che sia proprio per ansia e controllo perenne su di loro. Chiaramente questa cosa da una parte fa stare male il genitore, ma dall'altra parte fa sì anche che il rischio sia che i figli crescano sentendosi sempre protetti da mamma e papà e non diventino delle persone abbastanza autonome e indipendenti poi quando diventeranno grandi. Questo è il rischio, ragazzi. Come la pensate voi? Enjoy the music.

0: amici belli, torna tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene qui su R101, come sempre scelta da voi. Io vi ricordo che potete mandare la richiesta per la canzone che vi fa stare bene dell'estate, quindi qualcosa che vi ricorda un momento particolare della vostra vita estiva, anche degli anni passati logicamente. E se avete necessità, sul nostro sito r101.it troverete una sezione con 101 titoli di canzoni per ispirarvi e poi mandare il messaggino con la vostra scelta al 331 80 90 101.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Jerry Calà per Seat prima.
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Libidine coi fiocchi!
0: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Eccoci qui on time, pronti per ascoltare la richiesta della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Sentiamo chi c'è.
20: Bella gente.
0: Ciao.
20: La canzone che mi fa stare bene, vorrei tanto sentire La Bomba. Quel volo di gruppo che mentre guida ci sta tutto, no? Un piede di qua, un piede di là.
0: E via.
20: In sicurezza, ovviamente. Silvia da Udine.
0: Grazie Silvia, subito. Bomba.

0: La bomba, amici belli, canzone incredibile che tutti noi abbiamo ballato almeno una volta nella vita. Non vi torna alla memoria qualche ballo di gruppo fatto con la bomba in sottofondo? E non solo, ne potremmo tirare fuori davvero tantissime. Va bene, allora continuiamo con il nostro sound.
1: Dimmi perché

0: E quando si sta bene il tempo vola, io non smetterò mai di dirlo. Per chi ci segue dal canale 67 l'ho detto addirittura con questa penna in mano come rafforzativo della frase. Va bene amici belli, ci sentiamo in notiziario, poi continuiamo perché fino alle 16 siamo qui belli e felici su R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma gli investigatori che seguono il caso del triplice omicidio avvenuto in un appartamento si starebbero concentrando sulla pista passionale. Uccisi un uomo, la moglie e la loro figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Ferito in maniera non grave il figlio maggiore della coppia, ventenne, ricoverato al Gemelli di Roma. Venezuela, altra scossa di terremoto nel paese già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Medio Oriente senza pace, l'Iran accusa gli USA di violazione dell'accordo dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran attaccano basi statunitensi nel Golfo, nodi Hezbollah all'accordo tra Israele e Libano. In questo fine settimana nuova impennata delle temperature in Italia, si toccheranno i 39 e 40 gradi, massima allerta in 18 città del paese, e pronto soccorso reggono nonostante la pressione. Stati Uniti, la Commissione per la libertà religiosa voluta da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi contenuta in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Arte protagonista al Festival dei Due Mondi di Spoleto a Palazzo Collicola, inaugurata la mostra dell'artista Giuseppe Penone. In piazza Pianciani esposta l'opera Le foglie delle radici, utilizzata per il manifesto della 69esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici belli e felici e felicioni, io sono felicissima. Facciamo una cata, felici, felicini, felicioni. Che dite? Felicissimi sono quelli proprio che niente, non stanno più nella pelle. Va bene, detta questa cavolata, buon sabato a tutti, 27 di giugno. Sono la vostra Rebecca Staffelli, staremo insieme fino alle 16, la nostra terza ed ultima ora insieme per questo sabato. Ma torniamo come sempre anche domenica dalle 13 alle 16, ci ritroviamo qui su R101 con un nuovo appuntamento. Ma abbiamo ancora tempo e vi anticipo già che stiamo per andare in Liguria, amici, perché c'è stato un divieto davvero severissimo per quanto riguarda la categoria dei lavoratori bagnini. Quindi bagnini all'ascolto, aprite le orecchie perché è avvenuto in Liguria, ma magari potrebbe essere che succeda anche da qualche altra parte. Rimanete qui perché tra poco vi racconto meglio. Vamos!

The Weeknd, ragazzi, che sound quello di R101, la musica quella che mi piace proprio, che mi dà una botta di vita e di energia. Allora, iniziamo questa terza ora insieme, ultima per questo sabato, amici, partendo da questa ordinanza estiva che ha fatto discutere parecchio, e ci troviamo sulle spiagge ligure. Dicevo prima, stiamo partendo dalla Liguria, che ha iniziato questo ordinanza, insomma, ha iniziato a porre luce su questa tematica, ma potrebbe essere che si espanda a macchia d'olio. A Santa Margherita Ligure è scattato questo divieto assoluto per i bagnini di utilizzare lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo elettronico mentre si trovano sulla torretta di salvataggio e stanno quindi lavorando per visionare tutto ciò che accade in mare. Sembra una cosa molto rigida, no? Ma se ci pensate, il ruolo del bagnino è un ruolo poi fondamentale per la vita delle persone che sono al mare, in questo caso, o anche in piscina in generale, no? E basta un secondo per distrarsi con lo smartphone, guardare un video, rispondere a un messaggio, perdere di vista quello che ti succede davanti in acqua, e magari con una semplice leggerezza per un messaggio o per un video o per una sciocchezza sul telefono, la vita di una persona può andare a rotoli. Quindi sono d'accordo con questa ordinanza molto molto severa, ma giustissima. Spero che possano aderire a questa anche altri posti. Okay,

Eccoci di nuovo qui. Allora, non abbiamo fatto la nostra dose di gossipino del sabato insieme e direi di farlo subito. Andiamo nell'ambito musicale e andiamo a trovare il nostro amico Eros Ramazzotti. Che è successo? Cioè, per settimane mi è andato virale questo video sui social di Eros che parlava in modo bello focoso con una persona tra il pubblico. Insomma, la dinamica perfetta non l'ho capita, però parrebbe che le persone al concerto di Eros sedute davanti si sono tutte alzate praticamente in piedi per un lungo periodo del concerto e da dietro le persone non vedevano bene, quindi qualcuno è iniziato a lamentarsi in modo bello focoso e Eros a un certo punto, dato che sul palco le vedi le persone, soprattutto se sono quelle abbastanza vicine, e di certo un performer che sta facendo la sua performance, sta cantando, non è bello vedere qualcuno agitarsi e iniziare ad inveire contro di te, che poi chiaramente non c'entri niente. Lui più volte durante il concerto ha già detto amici sedetevi in modo tale da non da poter far vedere a tutti il concerto, però di certo non è stata colpa sua, è la scelta di ogni singolo, no, delle persone. Fatto sta che insomma questo si è arrabbiato e lui a un certo punto ha risposto bello acceso e ha detto senti vieni tu qua, cioè che te la prendi con me, che cosa posso fare, l'ho ripetuto 100 volte, adesso basta, calmati. Ed è giusto anche che sia così, chiaramente il pubblico ha fatto un boato di applausi a questa sua risposta, ma non ha perso il sorriso subito dopo questa piccola risposta.

0: Poi tra poco condividerò con voi una storia da film, probabilmente una storia da film d'azione. Un uomo, così vi do uno spoiler, che salva a mani nude uno squalo bianco gigantesco. Ho visto il video e io sono terrorizzata dagli squali. Sicuramente ci sarà qualcuno all'ascolto che la pensa esattamente come me. Restate lì perché tra pochissimo vi racconto tutto.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
0: R101 Meteo.
11: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e nell'interno della Sicilia. Sempre tanto sole altrove, isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso, con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

L'ombelico del mondo, Jovanotti, attenzione, attenzione! Allora, non so se sono pronta a raccontarvi per bene per benino questa storia, perché mi ha provato in modo particolare. Io sono aracnofobica, ma... come si dice, squalofobica, non lo so, vabbè, sono, ho paura degli squali, ho il terrore degli squali. Io credo che se dovessi mai un giorno, spero di no, incontrarlo di fronte a me in acqua, il problema non è se decide di mangiarmi o meno, è che io me ne vado al creatore proprio appena lo vedo, così c'è, cioè, soltanto alla vista mi parte il cuore a 7 milioni. Va bene, sorvolando questo attacco di questo genere, volevo condividere con voi ciò che è successo in una spiaggia oceanica in Australia. C'era questo pescatore, vi invito ad andare a vedere oltretutto il video sui social perché è scioccante, questo pescatore che cammina sul bagnasciuga e vede appunto questo squalo bianco gigante di 3 metri, più di 3 metri forse, rimasto spiaggiato con un amo di un pescatore in bocca. Niente, lui così a sangue freddo, molto sereno, arriva, decide di cavalcare lo squalo, di aprirgli la bocca con le mani, di togliergli l'amo dalla bocca e prenderlo e cercare di spingere tutto questo da solo, perché era circondato da persone che facevano il video e lo guardavano scioccato. E, insomma, ha preso, gli ha tolto l'amo, l'ha ributtato in acqua e bello sereno se n'è andato per la spiaggia. Tanto di cappello, chapeau, meno male che ci sono persone che hanno anche questo sangue freddo, sicuramente un'azione che poteva essere anche tanto tanto pericolosa.

amici belli, eccoci qui. Allora, tra una canzone e l'altra stavo spulciando un attimo in rete la cosa giusta da condividere con voi per chiudere questo nostro sabato bello bello chiacchierato, oserei dire. Allora, torniamo al piacere della lettura e del relax estivo, perché è stata pubblicata la lista di 10 romanzi brevi, quindi molto molto brevi, ma perfetti da leggere in un solo weekend. Quindi magari c'è qualcuno proprio in questo momento che dice: ma io questa sera che cosa faccio? Non ho voglia di uscire, magari mi metto sul terrazzo, mi faccio un aperitivo, leggo un libro, me ne sto, che ne so, sul letto all'aria condizionata, ma voglio un libro facile, veloce da leggere. Ecco, questa lista di 10 romanzi, andate a googlare e a cercare, sono veramente sotto le 100 pagine, sì, tendenzialmente sono quasi tutte sotto le 100 pagine, un modo perfetto per viaggiare un po' con la fantasia, per rilassarsi appunto, per chi magari non può andare nel raduno, quello che dicevamo prima, insomma in alcune cascine in mezzo alla natura, e godersi il trend della lettura, può anche pensare di leggersi questa lista per trovare il romanzo breve perfetto per lui o per lei e godersi appunto questo sabato, questa domenica, un libro che è molto semplice, molto veloce. Ogni tanto abbiamo bisogno, no, di quei libri che ci fanno stare bene. Stare con

0: Eccoci qui, amici belli. Il nostro sabato sta per concludersi, perlomeno quello di Belli e Felici, ma ancora abbiamo il nostro terzo ed ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Perlomeno l'ultimo appuntamento per Belli e Felici, perché lo sapete, tanto ogni ora qui su R101 avete voi la possibilità in tutti i programmi di scegliere qual è quella canzone, quel titolo, magari che vi ricorda anche un momento particolare delle vostre estati. 331 80 90 101 per mandare la vostra richiesta.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
15: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry,
10: È la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine.
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi.
21: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Eccola qui, on time. La richiesta della canzone che ti fa stare bene è proprio questa. Hello.
22: La canzone che mi farebbe stare bene è di Luca Carboni, Mare Mare. E saluto tutti gli autisti. Ciao Dennis.
0: Ciao.

Mare, mare, è già, amico mio, meno male che l'hai scelta tu, perché questa è una canzone che probabilmente tutti noi un po' dentro abbiamo, soprattutto in questo periodo tutti vorremmo andare al mare. Non è vero, ci sarà qualcuno che sicuramente vuole andare anche in montagna per evitare il caldo che c'è al mare. In questo periodo o stai in acqua oppure al mare, ragazzi, non si può fare, non si può, mi viene già, no, capito? Masino, alziamo l'aria? Amici belli, rimanete qui su R101, tra poco ci salutiamo.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: In

Eccoci qui, è arrivato il momento dei saluti per questo sabato 27 di giugno. Amici belli, io vi do l'appuntamento a domani, come sempre dalle 13 alle 16 qui su R101 torna Belli e Felici con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra che approfitto subito per ringraziare e salutare il nostro Masino in regia qui da Roma, il nostro Diego in regia da Milano e la nostra super queen Fede in redazione. Grazie per essere stati con noi, io vi auguro un buon sabato sera, rilassatevi, divertitevi, l'appuntamento è di nuovo qui domani alle 13. Ciao a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli e caccia all'uomo di 45 anni sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa nel quartiere di Casalotti a Roma, ferito il figlio maggiore della coppia di 20 anni che ha lanciato l'allarme scendendo in strada. Altra scossa di terremoto in Venezuela, 4.9 nel centro del paese, centinaia di feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, morta l'italiana che era tra i dispersi. Medio Oriente, Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Hezbollah dice intanto no all'intesa sottoscritta a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. Grave incidente lungo la 14, morta una donna, un bimbo di 6 mesi è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato da un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone che si è ribaltata. Italia sempre alle prese con il caldo, oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con il moto mondiale, Martina ha conquistato la pole al Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi che è arrivato terzo, quarta l'altra Aprilia di Fernandez davanti a Bagnaia su Ducati ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Spumeggiante sabato pomeriggio, in realtà dopo la nostra Rebecca Staffelli tocca a me, Aldo Paolini, per le prossime ore con me in regia c'è super paride ausili e poi ci siete voi, la family R101, siamo pronti a stare insieme, pronti ad andare avanti in queste giornate leggermente calducce, possiamo dire? Leggermente, qualcosina così si sente appena appena, ma l'importante è che ci sia la grande musica di R101, questa non manca mai, DJ Snake insieme a Justin Bieber, Let Me Love You.

Dua Lipa con Training Season qui nel nostro sabato pomeriggio con R101, con me Aldo Paolini, Pari De Ausili in regia. Siamo pronti al sabato per così cercare, andare a caccia, ricercare, scovare le belle notizie in giro per il mondo, cioè le good news. Eccolo qua, il momento epico che tanto aspettavamo, cioè alla ricerca delle belle notizie, delle vostre belle notizie, poterle diffondere via radio, via internet, via app, via quello che volete, non soltanto in Italia, anche nel resto del mondo, appunto grazie alla copertura intera, no? Con l'app di R101 sono in tanti ad ascoltarci da varie zone del mondo, e le salutiamo ovviamente prima che poi arrivino i messaggi. Sono dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Canada, eccetera eccetera. Quindi possiamo dare la vostra good news, la vostra bella notizia, e allargarla un po' a tutto il mondo, non soltanto l'Italia. Aspettiamo la vostra chiaramente al 331 80 90 101. Ma inizio io con le belle notizie, perché in Guatemala, questo è diciamo così la zona dove andiamo a finire, siamo praticamente nel centro America. In Guatemala hanno realizzato ben 10 ospedali per l'infanzia grazie a una raccolta avvenuta attraverso i social network. Quindi diciamo che sono partiti questi ragazzi, un gruppo diciamo molto molto ben assortito, ecco, di influencer, quindi nei social network, e hanno ricavato non soltanto diciamo i soldi per un ospedale, ma per 10 ospedali. Cioè è andata fuori ogni immaginazione il crowdfunding, cioè il trovare dei benefattori via internet che potessero offrire qualcosa, e come hanno detto non soltanto un ospedale ma ben 10. È una cosa incredibile. Non sappiamo l'ammontare di quanto hanno raccolto, ma si può vedere tranquillamente quanto è andata molto bene questa raccolta di fondi. Complimenti a questi social media manager, no, questi influencer, ecco, meglio così. Complimenti a loro. Questa è la nostra bella notizia, giusto per darvene una. È un po' macro, noi vogliamo le micro, anche quelle del oggi ghiacciolo all'ombra dell'albero del mio giardino, per esempio, e sono felice. Anche le cose più piccole le aspettiamo qui adesso al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan qui su R101, guidate in sicurezza, guida in sicurezza, lo diciamo sempre anche noi. Aspettiamo le vostre notizie positive al 331 80 90 101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile. C'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

Kylie Minogue con In Your Eyes qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio alle 16:26. Grazie come sempre per averci scelto, con me Aldo Paolini e con le vostre belle notizie, quelle che sono accadute e successe durante questa settimana. Qualcosa di bello sarà accaduto, sarà successo. Noi quelle piccole o grandi gioie che avete vissuto, anche piccolissime, anche per esempio come tra i messaggi un caffè offerto può funzionare, un caffè offerto è una good news e noi la così la movimentiamo, la facciamo girare proprio qui nel momento di R101. Oggi felici e grati perché in partenza, questo è uno dei messaggi, per la Sardegna, grazie ad amici fantastici che ci prestano casa gratis. Ammazza, complimenti Renata per... che colpo, no? Cioè, che casa gratis in Sardegna mi sembra una cosa buona e giusta, no? Avere sempre la casa di qualche amico, di qualche parente è sempre una cosa molto molto buona. Poi, felice perché è passato 3 giorni al mare con mia nipote. Molto bene anche questo. Ciao R101, stiamo per passeggiare in montagna a cercare un po' di fresco. Sara e Matteo, grazie Sara e Matteo per il vostro messaggio. Vi ricordo che se avete una voce stupenda, ovvero tutti, tutti quanti, anche perché la vostra voce, anche se potrebbe assomigliare a qualcuno, allo zio, al nonno, al papà o altre cose o altri personaggi della famiglia, la vostra voce è unica al mondo. Quindi, come sempre, aspettiamo il vostro messaggio vocale con la vostra bella notizia, piccolo o grande che sia, quello che è successo in questi ultimi giorni. Ne abbiamo un'altra per voi, ma tra poco ve la racconteremo noi personalmente come R101. Aspettiamo però la vostra, ok? Il vostro bel messaggio vocale. Pronti adesso ad ascoltare e cantare insieme a Cesare Cremonini con la sua Una come te, R101. Una come...

0: Damiano David con Born with a Broken Heart qui su R101, un Damiano David che a settembre dovrebbe sposarsi con la sua Dove Cameron, quindi vedremo, dovrebbe essere in Toscana, quindi il nostro Damiano dice ok sì. Per me sì, e anche per Dove Cameron, la sua compagna, è un sì, quindi vedremo queste nozze in Toscana. Dovrebbe essere, discrezioni dicono, verso fine settembre. Vedremo se sarà vero questa cosa. Damiano, se ci ascolti, mandaci un bel messaggio vocale tu per conferma al 3318090101, giusto per confermare o smentire, ecco, una cosa così. Stiamo parlando, ce la stiamo raccontando, di notizie positive vostre, tutte vostre, accadute durante questa settimana, questi ultimi giorni, visto che noi siamo qui nel weekend, io perlomeno Aldo Paolini, e quindi aspettiamo le vostre belle notizie. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Ciao R101, la bella notizia di oggi è che sono nel circolo di scacchi di Pietrelcina, inoltre c'è anche un torneo, speriamo bene. Ciao Elisa da Benevento.
0: Ciao Elisa, cucciola, ma quanto, che meraviglia è andare al circolo di scacchi. Poi quegli scacchi ti muove la mente in un modo, ti lubrifica le sinapsi. Infatti è un gioco perfetto, meraviglioso, con mille schemi e mille tattiche. Meraviglioso, brava Elisa, complimenti, facci sapere come va questo torneo di scacchi. Sempre, sempre bello sentire queste cose molto fertili. Aspettiamo sempre le vostre belle notizie, notizie positive, good news, come ha fatto Elisa, al 331 80 90 101. Pronti adesso ancora con la grande musica di R101.

Steve, mi Mercan Cremon, Serena Brancale, i The Colors insieme con Partenope. Già la vita è complicata, dicono loro, durante l'estate quando uno è fidanzato, a volte succede quella, un innamoramento così fugace, può capitare.

0: non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Jerry Calà per Seat, prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: La canzone che ti fa stare bene.
2: Questo è un momento rigenerante, rinfrescante, il momento con la canzone che ti fa stare bene. Qui su R101, la canzone estiva che ti fa stare bene, cerchiamo anche quello, ovviamente, visto ormai questa estate che esplosa alla grande. Eh sì, un caldo pazzesco. Noi siamo pronti però a sentire lei.
0: Sono Stefania dalla Sicilia. La canzone che mi fa stare bene è Rio dei Duran Duran.

0: Duran con la loro Rio, qui nello spazio la canzone che ti fa stare bene grazie alla nostra amica che l'ha richiesta 331 80 90 101. Vi ricordo che è il momento di richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, e se avete bisogno di suggerimenti tranquilli si può andare sul sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni tutte estive da gustare e poter insomma rinfrescarsi grazie alla musica. Ce la stiamo raccontando con le belle notizie. Prima di ascoltare un ultimo messaggio, saluto Monica dalla provincia di Brescia, perché suo figlio oggi a Grosseto ai campionati italiani di atletica e alle 18 gareggerà per la staffetta 4%, quindi in bocca al lupo anche a lui e forza campionati italiani, il livello è molto alto. Poi sentiamo.
1: Ciao, sono Monia, la mia settimana è finita super bene perché ieri mio figlio ha dato la maturità e sì, è scoppiata la gioia. Bellissimo, siamo tutti veramente felici, lui ancora più di noi. Grazie, ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacione anche a te. È scoppiata la gioia, ragazzi. Appena uno esce da quella scuola e finisce, insomma, uno tira un sospiro di sollievo. Grazie come momento di notizia positiva, di good news. Siamo pronti però adesso ad andare nella bella musica, come sempre del resto qui su R101. Snoop Dogg insieme a Wiz Khalifa, Young

Nana, lui è Irama qui nella nostra diretta, quella di R101. Siamo pronti adesso ad ascoltare la nostra redazione. Stanno arrivando adesso le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma è caccia al 45enne sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, un ventenne sceso in strada nonostante fosse ferito. Il giovane soccorso non è in gravi condizioni. Il killer sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese, una felpa insanguinata ritrovata in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage, sequestrata dalla polizia scientifica, sarà analizzata insieme all'arma del delitto. Venezuela, altra scossa di terremoto nel centro del paese la scorsa notte, 4.9, già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Cambiamo argomento. La presidente della Commissione von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington, definito un passo cruciale verso una de-escalation nella regione. No all'intesa da parte di Hezbollah. La politica dall'Italia con i sondaggi. Futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega, ferma al 5,6%. È uno dei dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto. Chiudiamo con gli Stati Uniti. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico, la tesi affermata in un rapporto di cui il Washington Post ha visto una bozza. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Le 5 e 3 minuti di questo meraviglioso sabato pomeriggio in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, pari di ausili. Ringraziamo ancora per le breaking news il nostro Giancarlo Bastianelli. Ringraziamo voi come sempre per aver scelto la nostra radio e soprattutto così fateci sapere dove ci portate con la vostra voiture, con la vostra auto, dove stiamo andando a così prendere un po' di fresco, a fare un bagnetto, qualcosa, dove ci portate. Intanto noi vi portiamo con una bella canzone, quella di Muse con Uprising.

Lei è Elodie con la sua Bagno a mezzanotte, questa è 101 con me, Aldo Paolini, Pari di Osili in regia. Parliamo un po' di intrattenimento, amici, cari, family di R101, perché andiamo a toccare il fatto che la spesa per l'intrattenimento e i concerti in generale, i live soprattutto, continuano ad avere un'ascesa impressionante. Questi sono i dati chiaramente del 2025, ma c'è un 7% in più rispetto al 2024. Chissà se poi anche i live di quest'anno vedranno un incremento rispetto al 2025, ma tireremo chiaramente le somme a fine di quest'anno. Ottimo anche il discorso, ve lo dico, anche a livello culturale, perché nell'intrattenimento c'è il discorso del cinema che tiene i suoi, diciamo, spettatori. Il cinema, vi ricordo sempre, è cultura, andiamo al cinema, e anzi sta anche al fresco al cinema in questo momento, quindi ti fai un po' di cultura e stai anche al fresco. E complimenti anche al discorso, al comparto teatro, mostre, musei, tengono molto bene anche quello. Insomma, visto che parliamo di musica live, c'è un concerto che vi è rimasto nel cuore e che potete citare? Per esempio, io ricordo molto bene il primissimo concerto che ho visto di Luciano Ligabue nelle Marche, nel lontano 1994. Quindi insomma, parliamo del 1894, no? O anche 1700, vabbè, insomma, comunque quella zona lì. Voi avete un concerto che vi ricordate bene, magari proprio il primo, no? Che vi ha dato quel calore, quel ricordo, quel tatuaggio indelebile che è nella vostra anima. Aspettiamo le vostre esperienze a livello di live, di concerti, di musica dal vivo a questo numero 331 80 90 101. Mi raccomando, con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo, aspettiamo la vostra esperienza, perché la musica live va avanti come la musica chiaramente di R101. Enjoy the music. R101. R 101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Sento profumino di Golden Ticket. Chi è all'ascolto adesso in questo momento di R101 ha la possibilità di portarsi a casa una cosa, ragazzi, un'avventura veramente mozzafiato. Jurassic World Experience. I dinosauri non sono mai stati così vicini e saranno proprio a Milano. È uno straordinario mondo dei dinosauri e tra l'altro vivrete le scene più iconiche tratte dalla celebre saga cinematografica. Amici, è qualcosa di imperdibile e attenzione, il primo ascoltatore che manderà da ora un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World avrà in regalo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si terrà nell'area Milano Sesto a partire da oggi, dal 27 giugno, di cui R101 è radio ufficiale.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è

0: A tutti, goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: 301. Golden Ticket. The
1: winner is... È stata la più veloce, è stata la più reattiva. Da Milano c'è la nostra per qualche secondo, Nadia. Ciao Nadia.
2: Ciao.
1: Ciao Nadia, vabbè, velocissima e giochi anche in casa perché sei di Milano, giusto?
2: Hai visto, è forse per quello. Ero un po' avvantaggiata.
1: Senti, come te la cavi con i dinosauri, visto che poi li guarderai dritto negli occhi a grandezza naturale? Come te la cavi?
2: C'è la nostra bambina qua dietro che li vuole proprio andare a vedere.
1: Eccola lì, vedi che perfetto. Infatti vi aspetto un'avventura mozzafiato. Entrerete nel mondo iconico del Jurassic World. Sarà un'esperienza pazzesca. E dinosauri vicinissimi, con anche tra l'altro gli adorabili cuccioli di dinosauro saranno anche presenti loro, con il più famoso Baby Bumpy, che è, insomma, è il famosissimo della saga Jurassic World, e in questo caso anche
2: fantastico.
1: Experience. Siete con tutta la family andate?
2: Certo, sì, compagno e con Letizia che adora i dinosauri.
1: Ok, il compagno si chiama compagno, ha un nome vero?
2: Simone.
1: Simone, ok, l'hai detto con grandi gioia. Simone, sì, però c'è anche Letizia.
3: Simone, il dinosauro
1: Simone
3: di casa.
1: Eccolo lì, grande Simone. Complimenti, family.
3: Il dinosauro.
1: Sei il nuovo T-Rex. Complimenti per questa vincita e buona avventura appunto nel mondo meraviglioso dei dinosauri, Jurassic World Experience, a partire proprio da oggi, per i prossimi giorni, per i prossimi mesi, e di cui appunto R101 è la radio ufficiale. Bravi ancora, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Golden.
0: R101. Golden Ticket. R101.

0: La voce inconfondibile di Sam Smith con la sua Diamonds qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio con me Aldo Paolini e con le vostre emozioni che arrivano proprio dalla musica dal vivo, dai concerti, perché abbiamo così scoperto che gli italiani adorano sempre di più la musica dal vivo, l'intrattenimento, l'esperienza, il turismo esperienziale come viene chiamato, e quindi abbiamo chiesto a voi qual è il concerto che più vi è rimasto nel cuore, che insomma ha dato voi un segno indelebile nella vostra anima. Sentiamo una vostra voce.
1: Io e la mia compagna siamo andati a Manchester a vedere Ed Sheeran.
0: Quella Manchester a vedere Ed Sheeran. Anch'io sono stato a Zurigo una volta nel 19, mi sembra, nel 2019, un concerto meraviglioso. Questo ragazzo fa tutto lui con la jingle machine, è bellissimo da vedere sempre dal vivo. Quindi Ed Sheeran, poi ancora.
2: Siamo Matilde e Pietro e il nostro concerto del cuore è stato Vasco nel 2024 a San Siro, concerto dove abbiamo lasciato il cuore. Un saluto a tutti.
3: Ciao.
0: Lasciato il cuore e poi ripreso, mi raccomando, a fine concerto, per andare avanti a innamorarsi ancora, a essere sempre vicino al grande Vasco. Poi
4: il mio concerto, il mio primissimo che non dimenticherò mai, sì, è il primo dei Depeche Mode a Torino. Poi c'è stata Roma, poi c'è stata Bologna, c'è stata Barcellona, però il primo non si dimentica mai.
0: Il primo con i Depeche a Torino non si scorda mai. Sti ragazzi sono in giro dal 1980 e così riempiono sempre i vari stadi, quindi complimenti a loro. Poi ancora.
5: Mi chiamo Camilla e qualche settimana fa sono stata al mio primo concerto di Cesare Cremonini all'Autodrome di Imola ed è stato bellissimo. Fate arrivare questo messaggio a Cesare: ciao Cesare, sei bravissimo.
0: Cesare Cremonini, tu che ascolti R101, sei bravissimo, te lo dice lei, te lo diciamo anche noi. Vedi, primo concerto successo qualche giorno fa, molto bene. Il vostro concerto meraviglioso, quello indelebile, indimenticabile, aspettiamo la vostra viva voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Paranoia qui su R101. Durante appunto un concerto di qualche ora fa, Samurai J ha presentato Ricky Martin a sua mamma, la mamma di Samurai J, mamma ovviamente felicissima, ha realizzato un sogno.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: 1878 sa di felicità.
1: La canzone che la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Eccolo qui il vostro momento, la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Voi la chiedete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
3: La canzone che mi fa stare bene oggi, The Summer is Magic, di Playa.

0: Playa Iri con The Summer is Magic qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio. Grazie al nostro amico per averla richiesta. Bel Summer is Magic. Noi aspettiamo la canzone estiva che vi fa stare bene, e se non avete una canzone estiva che rimbalza nel vostro cuore e vi fa sognare, tranquilli, abbiamo un modo per suggerirvi la canzone estiva che fa il caso vostro col nostro sito r101.it, dove trovate la sezione con 101 suggerimenti di canzoni estive. Stiamo parlando però di musica dal vivo, di concerti dal vivo, quelli che hanno fatto sognare. Sentiamo.
1: Ciao Salvatore da Milano. Il primo concerto è con la mia compagna a vedere Kasebian all'ippodromo di Milano.
0: Ok, il primo concerto, quindi è stato quello che ti ha dato il segno indelebile, un ricordo indimenticabile. Bene, poi ancora.
2: Sono Alice da Rimini, 40 gradi, bellissimo. Il miglior concerto e il primo concerto che ho visto è stato quello di Antonello Venditti a Sogliano nel 2018. Buona estate a tutti.
0: Anche a te, quando dice 40 gradi bellissimo da Rimini, molto benissimo, ma non bene bene bene, non perfetto. Poi ancora.
3: 1986, sì? A Barcellona, i Queen. Buona. Luca da Arese.
0: Grazie Luca, i Queen a Barcellona, ragazzi, anche lì altro momento così indelebile per il nostro Luca, grazie. Beh, vedete che insomma i concerti segnano sempre un po' la vita di noi, ci dà sempre un ricordo indelebile, come appunto è il caso delle vostre voci e dei vostri messaggi. Beh, questo ci piace molto. Noi andiamo avanti con una ragazza che si è appena sposata, si chiama Francesca Michelin, con Nessun Grado di Separazione.

L'estate arriva sempre ma senza avvisare. La canzone Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari qui su R101 è pronta adesso l'informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La polizia ha divulgato sui social la foto del 43enne sospettato per il triplice omicidio accaduto a Roma. Una famiglia del Bangladesh composta da padre, madre e bambina di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Altra scossa di terremoto in Venezuela, paese già piegato dal sisma dei giorni scorsi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto nel centro del paese. Morta la donna italiana che era tra i dispersi. Voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia lungo la 14, ramo Casalecchio code tra Laccio 1 e svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda per chi procede verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla A3 tra Castellammare di Stabia e Pompei in direzione del capoluogo campano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per incidente tra lo svincolo Baggio-Cusago via Zurigo zona industriale e allaccio con la 4 Torino Trieste e Viale Certosa verso l'allacciamento con la 8. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Siamo quasi a 3 minuti dopo le 18, ormai nella serata, nel sabato sera di R101, con me Aldo Paolini in regia, Super Michele Rossetti, voi family di R101. Bello anche sentire dal nostro giornalista Giancarlo Bastianelli una Ferrari che torna in prima fila, dai, con Leclerc in seconda posizione per partire domani nel Gran Premio d'Austria. Primo chiaramente Russell in pole position, ma dietro c'è anche Hamilton, quindi ne vedremo delle belle. Pronti ad ascoltare adesso Rihanna con Holy Girl.

Lui è Mahmood qui su R101, è la nostra serata alle 8:10. Buon sabato sera a tutti, con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Voi family, come sempre vi ringraziamo per averci scelto, grazie, siamo in viaggio con voi in auto verso magari un ottimo aperitivo, un'ottima serata, una serata danzereccia, magari vicino in riva al mare a prendere un po' di brezza marina, che quella non guasta mai. Andiamo a parlare non di mare ma di piscina, andiamo in India perché andiamo con il nostro protagonista della storia, che poi ci darà il modo di così poter colloquiare tra di noi, noi family di R101. Un ragazzo di 18 anni si è tuffato in piscina e a un certo punto si muoveva un po' in maniera strana. Il suo migliore amico ha notato qualcosa fuoriuscire dal suo costume da bagno e ha visto praticamente un serpente. Il suo amico l'ha preso, l'ha afferrato subito dalla testa, e quindi sono riusciti praticamente a far sì che non venisse morso questo ragazzo e soprattutto che insomma finisse tutto bene. Una storia che ha dell'incredibile, perché poi è un attimo che la piscina con tanto di serpente scatta il panico, piscina vuota, insomma i serpenti non sono così amati, no? da noi ominidi non c'è questo grande amore. E poi appunto non era un serpente super velenoso, ma insomma è meglio saperlo dopo che prima, cioè non dopo il mozzico, meglio non farsi morsicare. Complimenti al suo migliore amico per aver salvato questo ragazzo, ma noi vi giriamo questa domanda, cioè cose che vi sono comparse all'improvviso, in questo caso il ragazzo un serpente nel costume, nella parte chiaramente retrostante per fortuna, e voi invece, non so, momento dove aprite la porta del bagno e trovate qualche essere lì all'improvviso, aprite la portiera dell'auto, il bagagliaio della vostra auto e trovate qualcosa, un bagaglio a mano, perché no, dopo un viaggio, cose comparse all'improvviso. Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Sienna Spyro con Die on This Hill qui su R101. Siamo partiti da un ragazzo che ha trovato un serpente nel suo costume e vi chiediamo: cose o animali comparsi all'improvviso? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Maroon 5 con She Will Be Love. Beh, ieri il nostro Fabio De Vivo insieme a Beppe Milano hanno aperto per questo concerto. Ragazzi, R101 c'era con Maroon 5, con, come diceva anche Fabio De Vivo, il grande fisico di Adam Levine, che pare essere proprio, lo so, hanno, chi ha visto ieri il concerto può confermare. Vabbè, ragazzi, si tiene in forma, fa bene, beato lui. Qui in questo caso invece stiamo parlando di cose, animali, robe che sono salte fuori all'improvviso, comparse all'improvviso, e sentiamo la vostra voce.
1: Sono Laura. In fatto di cose strane successe, sì, adesso al ponte del 2 giugno eravamo, sì, nell'Argentario, Porto Ercole. La sera stiamo rientrando verso il camper in scooter, noi con dei nostri amici, e a un certo punto dalla nostra destra si fionda a velocità supersonica una mamma cinghiala con i suoi 10-15 cuccioletti. Quella. Ci hanno praticamente invaso e fortunatamente non ci hanno centrato in pieno, perché sennò poteva essere veramente una cosa complicata e pericolosa.
0: Certo, la mamma cinghiala con 10-15 cuccioletti, quanti ne ha fatti? Complimenti alla mamma cinghiala. Poi ancora.
2: Ciao R101, Luca da Bareggio, in provincia di Milano. Una volta, sì, in vacanza in hotel, stavo salendo al piano, arrivo al terzo e in fondo al corridoio, girato l'angolo, mi trovo due bambine nella stessa posizione di quella del film Shining. Mi è venuto un colpo che non vi dico. Erano impalate in quella posizione perché stavano semplicemente giocando a farsi selfie. Ma che spavento!
0: Cioè, così, rivedi l'inizio di un film horror e tu sei proprio protagonista assoluto, sei lì, sei quasi la vittima. Va bene, grande. Cose o animali, situazioni che sono comparse all'improvviso, i vostri racconti li aspettiamo come questi, con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo, al 331 80 90 101. Ora arriva Elisa con la sua Anche Fragile. Tienimi su.

0: la voce di Ed Sheeran qui nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, e con le cose che sono comparse, cose o animali comparsi all'improvviso nella vostra vita. I vostri racconti, sentiamo.
1: Io qualche anno fa facevo servizio presso il carcere di San Vittore a Milano,
0: sì?
1: Nella portineria all'ingresso,
0: okay.
1: Come agente di polizia penitenziaria. Un giorno, nel periodo di Natale, si faceva un torneo di calcetto con le vecchie glorie e la squadra dei detenuti e la squadra della polizia penitenziaria.
0: Bello.
1: Hanno cominciato ad arrivare personaggi importantissimi, di cui ex giocatori della Serie A, oltre personaggi della TV, ma mi parve proprio all'improvviso vidi Ronaldo con Moratti, il Ronaldo interista, cioè io sono interista. È stata la cosa più meravigliosa della mia vita, vedere due personaggi così famosi, soprattutto tifoso dell'Inter, Ale da Sassari.
0: Ciao Ale da Sassari, insomma, davanti all'improvviso Ronaldo è fenomeno, più anche insomma, l'eterno presidente dell'Inter Massimo Moratti, insomma, in questo caso è interista, il cuore potrebbe sciogliersi, poi era anche Natale, quindi doppia combo. Grazie al nostro amico di Sassari, insomma, momenti dove avete così, è comparso fuori qualcosa all'improvviso, cose, animali, quello che volete, 331 80 90 101, ora Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Stupenda questa canzone, un canto d'amore per se stessi, perché cantare e ballare sempre senza sosta, perdona, che quando fuori tutto sembra andar male, no? E per questo è un canto d'amore per noi.
2: Se non carica lo streaming.
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: 1978 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Momento perfetto per scegliere la canzone che ti fa stare bene, sentiamo chi l'ha scelta.
4: Ciao a tutti, la canzone che mi fa star bene in questo momento è I Feel Love di Donna Summer con Murder. Dai, avanti così, ciao ragazzi.
3: Avanti così, grazie al nostro amico con Donna Summer. Vi ricordo che insomma aspettiamo come sempre la canzone estiva che ti fa stare bene. Come avete capito siamo in piena estate, non soltanto per le temperature ma anche a livello di calendario. Piena estate, noi siamo in Joy Summer e infatti ce la stiamo godendo al massimo. Chiedete la canzone estiva che vi fa stare bene. Se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, abbiamo un sito meraviglioso che si chiama r101.it, dove c'è la sezione con 101 canzoni estive che ti fanno stare bene.

0: Donna Summer con I Feel Love qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 18.48. Grazie per aver scelto questa canzone. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siamo ancora in fase di cose o animali che sono comparsi fuori all'improvviso e sentiamo il vostro racconto.
1: Alessandro dalla Val di Fassa. Sì? Mentre passeggiavamo con mio marito in Canada, in questo sentiero dietro Ottawa. Sì. Ci troviamo davanti un'orsa con i suoi cuccioli.
0: Bella.
1: La paura fortunatamente non ha attaccato.
0: Anche perché mamma orsa con i cuccioli è un attimo che deve proteggerli, eh? Chi vede vede. In questo caso ottimo, è andata molto bene. Poi ancora.
2: Eravamo in viaggio di nozze, ad un certo punto su una strada dove dicevano attenzione attraversamento canguri, effettivamente sì. Improvvisamente è saltato fuori un canguro che è molto grande perché sono quasi di 2 metri, ci ha tirato una codata sullo sportello della macchina. Quella. E ce l'ha segnata tutta.
0: Ecco, lì l'assicurazione c'era. Anche in quel caso vai poi a spiegare a chi è andato, a chi ha noleggiato la macchina, c'era una coda del canguro. Va bene. Grazie per questi racconti, grazie per cose e animali che sono salti fuori, comparsi all'improvviso. Beh, insomma, siamo veramente una family, ne sono contento. Ora invece siamo pronti ad ascoltare gli Imagine Dragons con Believer.

Buon vento, Giovanotti ed Alfa qui su R101 nella nostra serata. Una bella energia, no? Un bel momento insieme. Siamo pronti ad ascoltare le news, le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. Notizia giunta poco fa. 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti da Italia e Stati Uniti. Roma, la polizia divulga sui social la foto del 43enne sospettato di aver ucciso un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti nella capitale. Ricercato un connazionale delle tre vittime originarie del Bangladesh. Un dramma terribile, così il sindaco di Scorsè, Venezia, dopo l'aggressione con l'acido ai danni di una donna la scorsa notte nella frazione di Peseggia. La donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Trump negli Stati Uniti, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Segnalazione di ostacolo sulla carreggiata lungo la A7 tra Laccio con la A21, la Torino-Brescia, lo svincolo Castelnuovo-Scrivia verso Milano. Ripristino da incidente in corso sulla 1 tra lo svincolo di Reggio Emilia e Laccio con la A22 in direzione Bologna. In Campania sulla 16 lavori tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa. Sulla A15 la Parma-La Spezia, pedoni sono segnalati nell'area di servizio di Melara Est per chi è diretto verso Parma. Ultima segnalazione che riguarda invece traffico bloccato sulla A27 per un veicolo fermo in avaria tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta in Puglia sulla statale 613, la Brindisi-Lecce, con un incidente all'altezza dell'incrocio Lecce-Raccordo tangenziale ovest verso la città. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Il sabato sera firmato R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Abbiamo sentito poco fa il traffico, grazie appunto ai nostri giornalisti. Sappiate che R101 è molto, così dire, fluidificante. Voi suonate R101 e la coda in teoria dovrebbe sciogliersi in maniera naturale. Fateci sapere se funziona. Alzate un po' il volume perché va sempre bene. Eh sì, fluidifica. Alzate il volume anche per Pink, arriva con la sua Try.

Per sempre giovani, forever young, David Guetta, Alphaville e Dav Max qui nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia, pronti a giocare insieme, ce la giochiamo tutti insieme come family di R101 perché andiamo con i ricercatori universitari. Ogni settimana viene fuori qualcosa di curioso e noi proprio lì andiamo a pescare con questi ragazzi, questi ricercatori che analizzano, fanno degli studi chiaramente, analizzano spesso e volentieri il comportamento umano. Proprio il comportamento umano, diciamo così, è il fil rouge di questa ricerca che arriva dalla Svezia, esattamente all'Università di Stoccolma, dalla psicologia. Questi ragazzi hanno studiato quasi 1000 persone, le hanno intervistate, le hanno analizzate per circa 6 mesi. Per trovare che cosa? Hanno scoperto, secondo questi ricercatori svedesi, hanno scoperto il posto migliore dove arrivano le idee, quelle buone, quelle fresche, quelle determinanti. Loro l'hanno chiamato lo spazio Eureka, no? Quando si trova qualcosa, ho trovato e si illumina la lampadina, no? C'è un posto dove noi ominidi ci illuminiamo d'immenso. Qual è questo posto secondo voi? Noi questo giochiamo, noi vi lasciamo così lo spazio alla vostra immaginazione. C'è da immaginare qualcosa in particolare? Metà e metà, però insomma ci si può arrivare. Secondo voi dove vengono fuori le migliori idee per noi ominidi? Dove facciamo il momento Eureka? Ho trovato. Aspettiamo la vostra risposta con un bel messaggio vocale, se riuscite con la vostra stupenda voce, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Olivia Dean qui su R101. Gli amici ricercatori svedesi hanno trovato il posto dove vengono fuori il maggior numero di idee, anche le migliori. Qual è questo posto? A voi l'ardua sentenza. A 331 80 90 101. L'ardua sentenza. A 331 80 90 101.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Jerry Calà per Seat prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Top dimentica, lui è Tiziano Ferro e questa è la serata di R101, 19:26 con me Aldo Paolini, con i ricercatori svedesi di Stoccolma, della sezione della, di psicologia dell'Università di Stoccolma, che hanno analizzato circa 1000 persone, le hanno intervistate, le hanno così un po' seguite, tra virgolette, per capire dove fosse il posto, il luogo dove così venissero fuori maggiormente le idee, migliori, peggiori, però insomma il luogo dove l'ominide ha più idee. C'è un luogo specifico, lo hanno trovato e noi stiamo cercando appunto questo luogo. Giochiamo insieme. Secondo voi dove? Sentiamo.
1: Secondo me sorseggiando qualcosa, seduti al bar.
0: Seduti al bar? No, poi.
2: Siamo Viviana e Roberto da Bari, stiamo rientrando e vi stiamo ascoltando. Secondo noi il posto in cui vengono le idee migliori può essere il momento prima di addormentarsi.
0: Okay.
2: Quindi nel letto prima di addormentarsi, almeno per noi è così.
0: Ok, quella fase dove si guarda un po' il soffitto, cerca un po' di addormentarsi, si pensa un po' sulla giornata. Ti dico che tra le posizioni migliori, cioè i luoghi migliori dove vengono fuori tante idee per l'essere umano, ma non è il posto migliore. Qual è il posto migliore secondo voi dove l'ominide, l'essere umano, ha più idee, non migliori o peggiori, ma più idee? C'è un posto preciso? Lo aspettiamo, voi indovinatelo al 331 80 90 101. Ora, pronti con questo ragazzo che di idee musicali ne avrà avute tante, Alvaro Soler con Sofia.

0: Fibra insieme a Gioan Tiele con Milano Baby qui su R101 nella nostra serata, con me Aldo Paolini, con i ricercatori svedesi di Stoccolma che hanno voluto studiare noi ominidi per il posto dove vengono fuori il maggior numero di idee. Non è detto che siano quelle migliori, le peggiori, cioè il luogo dove è più facile avere idee, e siamo alla ricerca di questo. Secondo voi dove può essere questo luogo? Sentiamo.
1: Secondo me è quando si sveglia durante la notte, pensa e le vengono le idee migliori.
0: Ok, quindi in un risveglio notturno c'è il momento, come diceva Archimede, eureka, cioè ho trovato la soluzione. Non è quel il posto letto, poi?
2: Questa domanda è troppo scontata, è il gabinetto o la macchina? Una delle due, non ci sono assolutamente dubbi.
0: O il gabinetto, la macchina, poi ancora.
3: Sono Renato, stiamo viaggiando verso sud, ho sentito posso dirti che assolutamente io ho brevettato tantissimi progetti stando seduto sul WC. Ho lanciato idee che addirittura sono arrivate nello spazio in base a quello che avevo mangiato la sera prima.
0: Certo, perfetto. Quindi in tantissimi hanno detto il bagno riferito come in questo caso al water, no? Quando uno è sul trono, chiamiamolo così, ha momenti per pensare. Allora, molti hanno detto il bagno però è un luogo molto più ampio, una stanza molto più ampia con varie zone. C'è, diciamo, il momento migliore, vi spiego subito, vi do le 5 ultime posizioni per quanto riguarda dove si hanno le migliori idee. Allora, il quinto posto è davanti a un caffè. Una regola base proprio di questi ricercatori di Stoccolma è le idee migliori, o comunque le idee, la maggior parte delle idee vengono fuori quando non si ha il telefonino davanti, ok? Quando si lascia ragionare il cervello senza avere questi apparecchi, questi smartphone sempre davanti agli occhi. Allora, davanti a un caffè, quindi pensando alle nostre cose, quindi senza telefonino, in macchina, come diceva il nostro amico al quarto posto, nel letto, poco prima di addormentarsi o appena svegli, come diceva la nostra amica qualche minuto fa al terzo posto, poi durante una passeggiata al secondo posto. Ma attenzione, il momento, il posto migliore dove si hanno il maggior numero di idee è, pensate, sotto la doccia. L'acqua calda rilassa il cervello, riduce distrazioni, favorisce le connessioni tra le idee. Quindi sotto la doccia è il miglior posto, luogo per avere idee, non è sul water. Quindi questo, sfatiamo il mito, soprattutto senza avere lo smartphone davanti. Se cercate una via d'uscita per le vostre cose, non abbiate lo smartphone con voi. Ora ancora la grande musica di R101.

È Dracula che mi piace di questa canzone, Dracula. Tame Impala e Jenny insieme qui nella serata di R101. Come sempre grazie per ascoltarci. Siamo pronti sempre con le grandi cose di R101.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole!
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: È il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui nella radio che ti fa stare bene, R101, la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
16: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene per me è quella di Cyndi Lauper, True Colors. Ciao, Mauro da Padova.

Lei è Cyndi Lauper con True Colors nella serata di R101. Grazie al nostro amico per averla richiesta. Che momenti, che ricordi, ognuno con i suoi, no? Ognuno immerso con i propri ricordi con questa bellissima canzone di Cyndi Lauper. Beh, continuate sempre a richiedere la canzone Ti fa stare bene. Meglio se c'è una canzone estiva che ti fa stare bene. Noi siamo a caccia di quella perché siamo proprio nella estate piena. Quindi aspettiamo la canzone che estiva, che vi illumina il cuore, che vi dà, che vi accende proprio come una torcia. Quindi aspettiamo il vostro momento con anche una bella motivazione. Cioè, la canzone estiva con tutto questo, a noi piacerebbe tanto sapere il perché e per come la scegliete. 331 80 90 101, se non avete idee c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni estive. Ora andiamo con i The Giornalisti e la loro New York R101.

0: A lei è Gaia, si sentono le sonorità brasiliane, lei ha appunto titolo brasiliano, quindi si sente proprio aria anche di casa sua, è bella, bossa nostra. Intanto ringrazio Michele Rossetti in regia, tra poco arriva Leonardo Regazzoni tenendo compagnia per le prossime ore. Io, Aldo Paolini, torno domani puntuale sempre dalle 16 alle 20. Buon sabato sera in compagnia della radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Grazie family, a domani, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. E caos in Venezuela a due giorni dal terremoto che ha provocato 1000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una 15enne con la sua cagnolina, 3 le vittime, 4 i feriti, 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti, le vittime padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio 20enne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese, la polizia ne ha diffuso la foto. In Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington, disordini a Beirut dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. All'Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1, il pilota della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila Leclerc, con la Ferrari seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby. Perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 6, rallentamenti tra Allaccio Savona Vado, Allaccio a 10 Genova Ventimiglia e svincolo Altare verso Torino, un veicolo fermo segnalato in Lombardia sulla diramazione a 8 Galarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese, veicolo fermo in Toscana all'altezza dello svincolo di Arezzo per chi proviene da Firenze, rallentamenti invece in Piemonte sulla tangenziale nord di Torino tra Allaccio Interconnessione e tangenziale sud e svincolo Pianezza Collegno statale 24 del Monginevro verso Torino Nord, code causa veicolo fermo sulla A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 665 Massese con una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio il pontino statale 665 diramazione Massese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: Il
9: Sabato di R101 è ancora lungo fino a mezzanotte, passaggio di testimone tra Aldo Paolini, che saluto, vi ha fatto compagnia fino a poco fa, e subentro io, Leonardo Regazzoni, fino a mezzanotte, dicevo, in diretta come tutti i giorni dal venerdì alla domenica e dalla radio anche dalla TV, per chi è più comodo sul canale 67. Ciao anche a Michi Rossetti in regia, ciao a tutti voi, spero abbiate passato una buona giornata e una buona serata. Partiamo da Shawn Mendes con Stitches.

Il Lauro, la sua Amor su R101 dopo Shawn Mendes inaugura il nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend. Ciao, benvenuti a tutti quanti da parte mia, Leonardo Regazzoni. Canzone dedicata a Roma e anche un acronimo Amor di Roma, no? Le lettere che compongono Amor compongono anche proprio la parola Roma, una delle città più belle del mondo, un museo a cielo aperto. Ed è proprio di musei che parliamo perché l'European Museum of the Year Award, cioè questo premio annuale che viene dato al miglior museo europeo, come dice il nome, gestito dall'European Museum Forum, ogni anno premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità, i valori e la bellezza di un museo in giro per l'Europa. Quest'anno l'Oscar è andato al Den Gamle By in Danimarca. Siamo a Aarhus, questa cittadina della Danimarca sul mare, e erano candidati 46 musei da vari paesi diversi, e questo museo molto molto particolare che diciamo rivive 400 anni di storia danese. Ci sono tanti edifici storici provenienti da 25 città danesi diverse, ci sono botteghe, negozi, farmacie, scuole, uffici postali, dogane, teatri, tutti di un tempo rimessi un po' a creare appunto un museo a cielo aperto che ricrea l'ambientazione di una città della cultura danese di un tempo, di 400-500 anni prima. Volevo sapere, grazie ai vostri racconti, il museo che vi è piaciuto di più, che avete mai visto durante la vostra vita in Italia o viaggiando in giro per il mondo. Se volete raccontarcelo con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo bello in tutta Italia, nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne delle isole maggiori, sempre soleggiato altrove, qualche improvviso temporale su Alpi, Appennino settentrionale e montagne della Sicilia, temperature minime diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento quasi dappertutto, comprese tra i 31 e 38 gradi con punte di 39-40. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È davvero una bella canzone quella appena ascoltata su R101 dei New Radicals, You Get What You Give. Non solo la melodia, non solo il testo, ma anche il titolo stesso, ogni volta che lo sento mi piace molto, no? Ottieni quello che dai, quindi può essere anche un bel reminder un po' per tutti. Il nostro sabato dell'Enjoy the Weekend si chiacchiera di musei visti un po' durante i nostri viaggi in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Tutto è partito da la premiazione al museo più bello d'Europa di quest'anno, che è quello di Aarhus in Danimarca, che diciamo descrive un po' come si viveva 400-500 anni fa. Un museo a cielo aperto che simula un po' un villaggio di quegli anni in Danimarca. Però il vostro qual è?
1: Ciao, il museo più bello che ho mai visto è quello del Cairo, il museo egizio, meraviglioso, la storia più bella del mondo, dopo l'Italia ovviamente. Un abbraccio, ciao Katia da Trezzano sul Naviglio.
0: Ciao Katia, allora hai fatto bene a specificare, dopo l'Italia, il Cairo deve essere, il museo del Cairo deve essere tanta roba. Stavo vedendo addirittura ci sono 136.000 oggetti in mostra, pensate, giusto per avere un'idea di quante cose si possono trovare al suo interno.
2: Il museo più bello in cui sono stata è stato il museo di Reggio Calabria. Io l'ho trovato molto ordinato, suddiviso benissimo, ogni piano con la sua collocazione storica, e oltretutto, sembra strano detto in Italia, ma con un prezzo molto conveniente.
0: Beh, ottimo, mi sembra che ha tanti punti super positivi. Per intenderci è quello dei bronzi di Riace, no? Che sono molto, molto famosi, e tanti altri oggetti provenienti dalla Magna Grecia. Quindi sicuramente per chi è lì in zona o per chi in estate va in Calabria, un posto da vedere, da visitare. C'è Giorgia con Eros Ramazzotti, Inevitabile, poi tanti altri vostri racconti, sempre su R101.

0: I Måneskin su R101. Ciao, buona serata e buon weekend. Lo trascorriamo insieme in questo programma che si chiama Enjoy the Weekend con Meleo e i vostri racconti del museo più bello che vi è capitato di vedere all'interno della vostra vita in Italia o anche fuori.
1: Allora, il museo più bello che ho visto si trova a Sava, in provincia di Taranto, vicino a Manduria, e è il museo dell'olio. Io da bresciano, in vacanza in quella meravigliosa terra chiamata Puglia, appunto, sono andato a visitarlo perché io sono anche un amante dell'olio, perché per me l'olio è l'oro più prezioso che abbiamo sulla nostra tavola. Cioè, il museo dell'olio vale la pena di essere visitato perché scopri la lavorazione dell'olio dalle origini fino ai giorni nostri.
0: Certo, no, hai detto tutto te, mi sembra molto interessante, magari poi ci sono anche degli assaggi all'interno da fare. Quando si va a vedere come viene prodotto l'olio, spesso ti danno un bicchierino e fai un assaggio sia col pane che proprio sciottino, tipo liquore, no? Di olio puro, per sentire la qualità. Deve essere molto bello, anche qui dopo il Museo di Reggio Calabria che diceva un amico poco fa, annotatevi anche questo qui se quest'estate siete in quelle zone del sud Italia. Bello, dai, dei bei musei che stanno rivenendo fuori, e intanto ci sono i gemelli diversi.
2: C'è un

0: sono i gemelli diversi Desiderio. Potete esprimere anche voi un desiderio tra poco con la canzone che ti fa stare bene. Ci riportate indietro nel tempo richiedendoci un brano al 331 80 90 101 e tra poco lo ascoltiamo insieme.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
15: La canzone che ti fa stare bene.
0: Ma che bello che ci siete voi a richiedere la musica una volta all'ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Basta un semplice vocale al 331 80 90 101 e si riscoprono, si ritirano fuori canzoni che ci fanno emozionare un po' tutti quanti. Per esempio,
16: la canzone che mi farebbe stare bene è Viva la vida dei Coldplay.
0: Che bello, ragazzi, più di una canzone questa, anche qui il titolo dice tanto e poi è una melodia che apprezziamo davvero tutti. Coldplay, Viva la vida, questa è la canzone che ti fa stare bene.

lo dicono e lo cantano i Coldplay, ritrovati su R101 come canzone che ti fa stare bene, che usciva il 12 giugno del 2008. Ci avete riportato in quell'anno lì con una delle canzoni più belle personalmente del 2000. I Coldplay suoneranno, pensate, durante la finale dei mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. Durante l'intervallo ci sarà una pausa non di 15 minuti come sempre, ma di 25, per consentire proprio un piccolo concerto, un halftime show, un po' come quello del football americano. Ecco, quindi li potremo sentire lì dal vivo prima di sapere la squadra che vincerà i mondiali di calcio. Intanto Malika Ayane, Senza fare sul serio, sempre su R101. Jack.

21, passate da una manciata di secondi, siete su R101, buon weekend, buon sabato 27 di giugno a chi c'era già magari dalla prima ora, anche a chi si è connesso magari adesso dalla radio, dalla TV, sul canale 67, dal nostro sito r101.it, c'è la nostra applicazione gratuita da tenere sui vostri smartphone per portarci ovunque voi siate. Buon viaggio anche ai tanti in macchina magari che si muovono in questa serata. Stereophonics, have a nice day.

Secondo me è partito un bacino tra le coppie che erano in macchina, magari che si stanno muovendo in questo sabato sera, che stanno tornando a casa da qualche gita, da qualche viaggio in questo sabato, perché John Legend con All of Me sicuramente tira fuori tanto romanticismo. Lui in realtà si chiama John Roger Stephens, il suo è uno pseudonimo, quello di John Legend. 21:07 su R101, in seconda ora dell'Enjoy the Weekend con me, Leo, Leonardo Regazzoni. Siamo pronti a giocare con la domanda di questa sera. Allora, tra i tanti avvenimenti che accadevano oggi, 27 giugno, nei vari anni, ce ne sono un paio legate alla musica che andremo a vedere magari più con calma nelle prossime ore. Mi fermo a questo che è accaduto il 27 di giugno del 1967. Siamo a Londra, Regno Unito, e è stato essenzialmente aperto per la prima volta a Londra un qualcosa, cioè un servizio, mettiamola così, un servizio che da lì in poi sarebbe diffuso un po' in tutto il mondo. Di quale servizio sto parlando secondo voi? È molto ampia come domanda, bisogna andare un po' intuito, un po' a sensazione, un po' proprio con quello che ci viene in mente. Quindi siamo nel 67 a Londra ed è stato aperto il primo luogo o servizio di un determinato tipo, che poi si diffuse un po' in tutto il mondo fino ai giorni nostri. Esiste ancora adesso, tanti all'interno di ogni città. Di cosa sto parlando? Tocca a voi. 331 80 90 101. Un bel messaggio vocale. Intanto Taylor Swift, Cruel

0: Funk, Francesco Gabbani, la sua ultima canzone. Ciao, buona serata, buon weekend qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Siete in tanti che state partecipando al gioco di questa sera. Per chi non avesse sentito poco fa la domanda, siamo a Londra proprio oggi, 27 giugno, ma del 1967, e per la prima volta apriva un determinato servizio che poi si sarebbe diffuso in tutto il mondo ed esiste ancora in gran parte, proprio, anzi in tutti i paesi del mondo ormai. Di che cosa stiamo parlando?
1: Secondo me nel 67 a Londra è stata aperta la prima lavanderia. Roberto da Bologna, anzi di ritorno a Bologna da una giornata passata al mare.
0: Ah, che bello, dai, buon rientro a casa. Lavanderia era il tentativo che aveva detto anche Michi Rossetti in regia quando non gli avevo detto la risposta giusta ancora. Non è quella, secondo me è aperta un po' prima, dai, del 67 la biancheria.
2: No, ciao R101, sono Ilaria da Bari, la risposta è il caffè. C'è il bar.
0: Il bar, ok, no, perché il caffè c'è proprio da millenni. Il bar sicuramente c'era già prima, quindi non può essere il bar ad aprire nel 67. Non vi resta che riprovare, se volete, proprio con quello che vi viene in mente, sentendo il servizio che è aperto a Londra nel 67. Si parla sì di un luogo fisico, però soprattutto di un servizio offerto più che un oggetto, ecco, mettiamola così, è un servizio offerto. 331 80 90 101, provateci voi, sempre messaggi vocali. Loro stanno avendo un successo incredibile.

0: Questa si chiamava Magnetic su R101 i The Bauza. Quale servizio nasceva proprio oggi del 1967 a Londra? Provateci se volete, tra poco in ogni caso diamo noi la soluzione.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Tutor dedicati per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi scuole!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
10: Goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Sofì.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Must Go On, ci sono i Queen su R101, dall'ultima traccia del loro 14° album in studio, Innuendo, 1991, l'ultimo singolo, pensate, pubblicato prima poi della scomparsa di Freddie Mercury, accreditata ai Queen come canzone, anche se fu scritta principalmente dal chitarrista Brian May. Il testo, che poi in realtà trasmette tutta la determinazione di Freddie Mercury a continuare nonostante il peggioramento un po' delle sue condizioni di salute. Lo stesso Brian May dice che una volta in una sessione gli disse: Fred, non so se sarà possibile cantare, e lui rispose: lo farò, tesoro. Un sorso di vodka e andò dentro, spaccò tutto e lacerò completamente quella voce, testuale parole di Brian May. Insomma, grandi bei ricordi con questa canzone, che ci riporta nel momento del gioco qui su R101, nell'Enjoy the Weekend. Proprio oggi, del 67, a Londra, fu aperto per la prima volta un luogo, o meglio un servizio, che poi si diffuse in tutto il mondo. Qual è questo servizio?
1: Per me veniva aperto un bel sexy shop.
0: Allora, sono andato a controllare l'anno e il primo sexy shop, e risale in realtà un po' di anni prima. Era il 1962, siamo in Germania, pensate, quindi non è il sexy shop.
2: Ciao R101, secondo noi si tratta dell'autolavaggio, il car wash. Ciao da Francesca e Stefano da Ferrara.
0: Beh, dicevamo della lavanderia poco fa, siamo passati alla lavanderia per l'automobile, non è nemmeno l'autolavaggio, secondo me esisteva già prima.
3: Ciao R101, ciao. Visto il clima mi viene in mente la prima agenzia viaggi a Londra, che mandavano la gente al fresco.
0: Ok, sì, ci potrebbe stare. Poi Londra, insomma, capitale un po' di varie etnie, di varie culture diverse, i viaggi ce li ha proprio nel sangue, ma non è l'agenzia di viaggi.
4: Valentina da Firenze, la risposta è la metropolitana, The Tube.
0: The Tube, la metropolitana, ci starebbe molto bene, ma non è nemmeno quella, ragazzi, ragazze, riprovateci, se volete, 331 80 90 101, ci siamo ormai, la prossima secondo me è quella giusta. Questa bella canzone di Coez si chiama È sempre bello.

0: La voce di Benson Boone, Mystical Magical, su R101. Ancora ciao e benvenuti a tutti quanti, sia che ci ascoltate dalla radio, magari anche dalla TV sul canale 67. Si torna un po' indietro nel tempo, al 67, proprio il giorno di oggi, il 27 di giugno, nel 1967, a Londra apriva per la prima volta un servizio ben particolare. Dai che magari l'avete indovinato.
1: Ciao, sono Sofia, mio marito Diego dice che il gas metano naturale. Ciao ciao.
0: Gas metano naturale, non è lui.
2: Ciao, secondo me è stato aperto il primo museo.
0: Il primo museo? No, dai, esisterà per forza un museo che risale precedentemente al 67.
3: Siamo Annalisa e Alessio. Il primo servizio che si è creato è stato il Bancomat.
0: Il Bancomat sarà lui?
4: Ciao, Giuseppe da Catania, oggi nato a Londra il primo sportello Bancomat.
0: Bravi ragazzi, applausi meritati, è proprio così, siamo alla Barclays Bank di Londra e apre il primo Bancomat o cash machine che permette di ritirare i soldi quando la banca è chiusa, quindi presumibilmente la sera. Citando la parola Bancomat, a me viene in mente questa scena qui meravigliosa che viene da Così è la vita, film di Aldo Giovanni e Giacomo del 97, credo. Ve lo ricordate?
5: Bancomat! Ti voglio bene!
0: Mamma mia, quanti ricordi! Con Crapanzano che saluta Aldo. Insomma, quando esce dal San Vittore, dal carcere di Milano. Se vi ricordate questa scena, per favore, mandatemi un messaggio al 331 80 90 101 in cui dite sì, me la ricordo, perché è veramente mitica per gli appassionati di Aldo Giovanni e Giacomo. Va bene, nuova canzone di Karol G e Manu Chao, da pochi giorni, si intitola Vaiando por el Mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Si chiama Viajando por el Mundo, c'è Karol G e Manu Chao con la loro ultima canzone. Tra poco giriamo anche noi un po' per il mondo, ci fermiamo in un paese che è quello scelto da voi per la canzone che ti fa stare bene, siete voi a scegliere la musica.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
16: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
17: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
0: l'inflazione sale.

0: Premarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La canzone che ti fa stare bene. E allora scopriamola questa canzone, anche questo paese, in cui ci fermiamo ascoltando il brano scelto da voi al 331 80 90 101, numero da salvare e da tirare fuori quando avete una canzone che vi mette di buon umore da richiedere e che poi insomma facciamo ascoltare un po' a tutti voi connessi con la diretta. Sentiamo.
2: Sono Enzo da Napoli, oggi la canzone mi farebbe stare bene The Rising del boss Bruce Springsteen.

0: Justin The Rising, R101 è la canzone che ti fa stare bene, nome anche del suo album, il 12° in studio del boss. Poco fa abbiamo parlato del primo bancomat cash machine della storia, dove ritirare i soldi, a Londra nel 1967, proprio nel giorno di oggi, 27 di giugno, ed è saltata fuori la citazione di "Bancomat, ti voglio bene" di Crapanzano ad Aldo in "Così è la vita", e se lo ricorda anche questo amico.
1: Sono Fabio, quella è la scena di "Così è la vita" di Aldo, Giovanni e Giacomo, quando Aldo Baglio esce di galera.
0: Bravo, test della fedeltà ad Aldo, Giovanni e Giacomo superata, quindi complimenti. Gran bel film "Così è la vita", ma poi ne hanno fatti tanti altri. Loro invece sono Benji e Fede, "Dove e quando", qui su R101. Buona serata.

Con questa loro ultima canzone, Sorry, scusa, lo siento, diamo il via all'ora delle 10 della sera, passate da 2 minuti, buon weekend, buon sabato 27 di giugno a tutti quanti voi, sia che ci ascoltate magari da casa, sia che stiate viaggiando in macchina, sia magari che ci sentite dall'applicazione di R101 in vari posti diversi. Tra poco è proprio il momento di condividere la vostra serata, ce la racconterete voi se avete voglia.

Ronson e Miley Cyrus insieme nel sabato sera di R101. Questo programma è l'Enjoy the Weekend, vi accompagna la sera dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte in diretta con me, Leonardo Regazzoni, e voi parte veramente integrante del programma, oltre a, diciamo, magari ascoltare e curiosare anche un po' nelle vite degli altri, potete proprio raccontarci in prima persona un po' come state vivendo questo sabato sera. Un sabato sera che vede anche le partite dei mondiali di calcio, le ultime, insomma, si sta arrivando allo sgocciolo della fase ai gironi. Questa sera alle ore 11 Panama-Inghilterra, Croazia-Ghana, all'1:30 invece Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, e alle 4 invece c'è Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Questo, insomma, per chi vuole fare tardi, magari appassionatissimo di calcio, ho un po' di amici che fanno veramente le ore piccole anche fino alle 3 di notte per vedersi la partita del mondiale. Se avete altri programmi invece di come state vivendo questo sabato, potete raccontarcelo. Il mio sabato sera prevede, continuatelo voi, se siete al lavoro, se siete a bere o mangiare qualcosa con amici, al 331 80 90 101.

0: Alpha Ware è il titolo di questa canzone dei Temper City, sono un trio israeliano che stanno avendo molto successo con la canzone appena ascoltata qui su R101, 17 minuti dopo le 22 di questo sabato 27 di giugno che stiamo trascorrendo insieme nell'Enjoy the Weekend. Allora, che sabato è il vostro? È un sabato che state magari concludendo dopo una giornata passata fuori città, fuori porta, magari siete di ritorno da una cena con amici, magari state lavorando, e ne approfitto ufficialmente per salutare tutti i camionisti, i taxisti, forze dell'ordine, personale degli ospedali e tanti tanti altri che con questo caldo lavorano e ci ascoltano dalla macchina, ma anche da altre zone, da altri uffici. Sentiamo un po' di uno, in questo caso un racconto della vostra serata.
1: Ciao, sono Sabrina dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
1: stasera
0: Sabri.
1: Io e mio marito siamo venuti in Franciacorta per cercare un po' di refrigerio, ma adesso sono le 22:11 e ci sono 29 gradi.
0: Lo so.
1: Aiuto, ciao ciao.
0: Beh, 29 gradi sono 10 in meno delle massime durante il giorno, quindi comunque sì, per essere l'orario, insomma, 22:18 è caldo, però meglio che in pieno pomeriggio. Dai, tra poco vi sentiamo che sono arrivati tanti messaggi per unirvi, ve lo ripeto, il mio sabato sera prevede, continuatelo voi raccontandoci qualsiasi cosa veramente stiate facendo o abbiate fatto in questo sabato 27 di giugno. 22.

0: J-Ax ha fatto una nuova canzone, IPIO però anche no, con un po' di riferimenti country, lo si può vedere anche dal suo abbigliamento sul canale 67 nel video musicale che avete visto qui su R101.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Relax, take it easy, c'è Mika su R101 nel nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend. Canzone che sa anche un po' di weekend, no? Lo spirito dovrebbe essere quello. Relax, take it easy, cioè rilassati, prendila un po' come viene, senza troppe aspettative, senza troppe pretese. Mika, pensate, lui è nato in Libano, a Beirut, poi naturalizzato britannico. Durante la guerra civile in Libano, Mika ha vissuto con la sua famiglia per 7 mesi all'interno dell'ambasciata americana in Kuwait, quindi comunque ha avuto un'infanzia un po' movimentata. E due curiosità è che è un poliglotta incredibile, parla 7 lingue, pensate, inglese, francese, spagnolo, italiano, il dialetto libanese e anche conosce l'arabo e il cinese, quindi veramente insomma non è da tutti sapere così tante lingue. Intanto Boom Da Bash per continuare, questa è la loro Per un milione.

Forget Me, una delle voci più belle del pop contemporaneo, più profonde, più insomma intense. Lui che è stato anche a Milano pochi giorni fa, una decina di giorni fa, se non sbaglio il 15 di giugno, 23.000 le persone a vederlo e ad ascoltarlo al Fiera Milano Live. E lui che continuerà poi in realtà il suo tour estivo, farà due date a Cardiff adesso a fine mese, poi tanto Regno Unito, qualche tappa in Germania, Berlino, e poi ritorna insomma a Liverpool, Belfast in Irlanda del Nord, e chiude un po' la sua estate musicale. Però insomma bello rivederlo e risentirlo dal vivo su un palco. Aveva avuto un po' di momenti di difficoltà, un po' di periodi di stop, adesso è tornato e siamo molto contenti. Noemi con Bianca che viene a trovarci anche lei in questa serata qui su R101. Enjoy the music.

0: e Doji a sfilare sulla passerella. Infatti questa canzone si chiama Runway, proprio a indicare il termine passerella in italiano. Su R101 2242, tra poco canzone che ti fa stare bene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Segui R101 anche sui social. Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
10: R101.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Musica scelta da voi nello spazio che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Che cos'è questo spazio? È appunto dedicato alle vostre richieste. Basta un semplice messaggio. Potete scegliere voi se scritto o vocale, ancora meglio, così vi sentiamo al 331 80 90 101, riportandoci un po' un'emozione, un ricordo che collegate a una canzone in particolare.
14: Ciao, sono Francesca da Civitavecchia e vorrei ascoltare I Want It That Way dei Backstreet Boys. Ciao.

canzone che sicuramente ha caratterizzato l'infanzia di tanti di voi, se siete cresciuti negli anni 80, negli anni 90 soprattutto, visto che viene proprio dal 99 e l'avete richiesta voi come canzone che ti fa stare bene. Backstreet Boys, I Want It That Way, bello ritrovarla in questo sabato sera qui su R101, una decina di minuti alle 23 e tra poco continueremo a parlare anche di un po' di avvenimenti che accadevano oggi nel passato. Intanto c'è Zayn e Sia, Dust Till Dawn.

Iniziare l'ora delle 23 qui su R101 di questo sabato con Harry Styles, American Girls, lui che è nelle sue 12 tappe a Londra. È gran caldo anche lì, oggi erano 38 i gradi e si è dovuto fermare un attimo durante l'esibizione a bere un po' d'acqua, però insomma era particolarmente tosta. Questo è l'Enjoy the Weekend, io sono Leo, Leonardo Regazzoni, ciao a tutti voi, anche magari a chi si è appena collegato, scegliete voi se radio o TV sul canale 67.

TR101 con grande Cesare Cremonini, la sua Mondo alle 23:10 minuti. Ciao, questo è l'Enjoy the Weekend con me Leo, e girando per il mondo e ripercorrendo anche tutti i 27 di giugno degli anni precedenti, non possiamo che fermarci al 1980, quando per la prima volta lo stadio di San Siro si apre a un concerto musicale. 100.000 le persone per il concerto di Bob Marley. Pensate, grande evento, magari qualcuno di voi c'era addirittura. Ad aprire il concerto c'era stato Pino Daniele, pensate, e il cantautore romano Roberto Ciotti, e magari qualcuno di voi era proprio lì. Tante curiosità su il re del reggae Bob Marley. Pensate, lui ufficialmente ha riconosciuto 13 figli avute da 9 donne diverse, tra l'altro molti di essi che hanno intrapreso con successo carriere del mondo della musica. Ce ne sono veramente tante altre che tra poco andiamo a sgranocchiare insieme. Intanto continuiamo con la musica. The Weeknd aspettandolo, manca sempre meno alle sue 3 date a San Siro a luglio. Questa è Save Your Tears.

Alex Warren, la sua Fever Dream su R101. Come state? La stanchezza si fa sentire? Oppure è sabato sera e quindi avete energia da vendere? Magari vi siete riposati durante il giorno. Un po' ci siamo scambiati gli argomenti e i vostri programmi poco fa. Dicevamo che oggi nel 1980 c'era il concerto a San Siro di Bob Marley. Lui, pensate, nato nel 45 in Giamaica, da un ufficiale britannico bianco di 60 anni e da una giovane contadina nera di 18 anni. Pensate che anche differenza di età incredibile dei suoi genitori. Nel 76 subì un grave attentato politico nella sua casa a Kingston, capitale della Giamaica. Fu ferito al petto e a un braccio. Incredibilmente però resistette e decise di salire comunque sul palco per il suo concerto di beneficenza appena 2 giorni dopo questo attentato. Era un grandissimo appassionato di calcio. Addirittura diceva che ai vari giornalisti, se vuoi conoscermi dovrai giocare a calcio contro di me. E curiosità è che tra le celebrità scomparse Bob Marley è praticamente quella che guadagna di più. Pensate, solamente nel 2020, se non sbaglio, sì, era il 2020, ha registrato quasi $1 miliardo miliardo di streaming, scusate, negli Stati Uniti, facendo una ventina di milioni di dollari, che sono tanti. Quindi ancora tanti di noi che ascoltiamo la sua grande musica. Nuova musica firmata Emma e Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

un po' come il pubblico e l'artista a un concerto. Abbiamo visto nel 1980 il concerto a San Siro, proprio oggi 27 giugno, di Bob Dylan, di Bob Marley a San Siro, e proprio oggi invece del 1991 partiva il tour mondiale di Michael Jackson, il Dangerous Tour. Partiva da Monaco in Germania, poi girava tutto il mondo. E l'ultimo tour poi da solista completo di Michael sarà l'History World Tour, che si concluderà nel 97, il 15 ottobre, a Durban in Sudafrica, di fronte a 45.000 spettatori e, pensate, anche a Nelson Mandela. Quindi una bella coincidenza per concludere il suo tour da solista. Da Michael Jackson ai Green Day con 21 Guns.

insieme ad Alessandra Amoroso, la loro serenata qui su R101 nel finale di sabato, una ventina di minuti alla mezzanotte, allo scoccare della domenica. Chissà, insomma, i programmi che vi aspettano domani. C'è chi magari lavora fino a mattina, c'è chi domani va magari a fare un giro fuori città, una sorta di viaggio giornaliero, c'è chi sta a casa, si riposa perché fa tardi stasera, insomma, tanti programmi diversi che, insomma, magari avremo modo anche domani sera nella puntata di domani di raccontarci. Intanto le ultime canzoni di questa sera, aspettando quella che ti fa stare bene scelta da voi tra poco, partiamo da Sienna Spyro, Material Lover.

0: La bella voce di Sienna Spyro con Material Lover qui su R101. Buon finale di sabato. Tra poco la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi. Chissà in che anno torniamo insieme con la vostra richiesta.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.

0: 43 del nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, come sempre uno o una di voi a richiederla con messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Lucia, vi ascolto da Lione in Francia e la canzone che mi fa stare bene è qualunque cosa di Jamiroquai, ma soprattutto Blow Your Mind. Ciao!

La canzone che ti fa stare bene, che chiude il sabato sera dell'Enjoy the Weekend, i Jamiroquai con Blow Your Mind, richiesta da voi, 1992. Sono andato a curiosare anche il motivo del nome di questa band britannica. Nasce dall'unione di due elementi: jam, riferito alle jam session, cioè le improvvisazioni musicali, e Iroquai, che è il nome in lingua inglese della tribù dei nativi americani irochesi, che stavano nella regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, insomma, in tempi passati. Unendo questi due elementi è venuto fuori il nome di questa band che avete appena ascoltato su R101, nell'appuntamento che ovviamente torna domani mattina e ci fa compagnia una volta l'ora in cui si tirano fuori i ricordi e si torna indietro nel tempo, sentendo una canzone che ci mette un po' tutti di buon umore. Poi vabbè, anche questa non scherza, perché di ricordi e di sensazioni, di emozioni ce ne sono tante. Max Pezzali con L'universo tranne noi.

0: Buon vento Alfa e Giovanotti, e buonanotte anche quasi, direi, perché mezzanotte tra pochi minuti. Abbiamo finito per oggi, ci si ritrova domani per chi ha voglia dalle 20 per un'altra serata conclusiva del weekend dell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Grazie a Michi Rossetti in regia, grazie a tutti voi per esserci stati, per esservi fatti sentire. Vi auguro una splendida serata, una bella domenica e ci si sente domani. Ciao, buonanotte.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo bello in tutta Italia, nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne delle isole maggiori, sempre soleggiato altrove, qualche improvviso temporale su Alpi, Appennino settentrionale e montagne della Sicilia, temperature minime diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento quasi dappertutto, comprese tra i 31 e i 38 gradi con punte di 39-40. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: R101

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: LR 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101 Enjoy the music.
1: LR 101 L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Ascolta R101 dal

Confession of the Groom.